Ogni volta che mi fido che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: come vorrei, come vorrei.
1: Tu vedessi me.
2: La musica è il cibo dell'anima. Corre.

troppo pesante. Non puoi fare sempre tutto da sola. Che di persone ce ne sono tante, ma col tuo cuore ce n'è una sola. Hai custodito le mie insicurezze, saresti pronta per rifarlo ancora. Che di stazioni ce ne sono tante, ma poi torniamo sempre ad una sola. Ti scriverò un messaggio appena uscita dalla stazione.

that me you he's someone to share with. It's probably you.

0: Fermo Così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: cioccolati, prego.
1: La musica è il cibo dell'anima. Corrado.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Un posto anche nascosto pur distante dalle tante stanterie in cui riposano gli amori ormai in disuso, quelli non storici di cui nessuno parlerà. E rivela il tuo sorriso in una stella se vorrai.

Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
6: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini.
7: Buongiorno da Nicola De Muro. Ancora una notte di guerra in Iran, bombardamenti americani nella zona di Hormuz, Teheran attacca le basi a stelle e strisce in Kuwait e minaccia di bloccare il traffico di greggio nello stretto se le operazioni militari americane non cesseranno. Il servizio di Marco Mancini.
8: Dodicesima notte di attacchi statunitensi contro l'Iran, nel mirino in particolare le città portuali sullo stretto di Hormuz. Dalla ripresa delle ostilità il bilancio, secondo le autorità iraniane, parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che hanno già bloccato alcune petroliere a Hormuz, annunciano: se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. L'Iran ha anche colpito con droni tre basi americane in Kuwait. Incandescente anche la situazione nel Mar Rosso, dove gli Houthi yemeniti hanno dichiarato di aver attaccato due petroliere saudite accusandole di aver violato il blocco navale imposto lunedì dai ribelli filo iraniani. E mentre Washington ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita, la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 voti favorevoli e 214 contrari e passa ora al Senato, dove la maggioranza repubblicana è molto risicata.
7: Il conflitto in Ucraina. Droni russi hanno colpito 5 navi con merci dirette all'esercito ucraino nel porto di Chernomorsk, nel Mar Nero. Ma si apre uno spiraglio diplomatico. Ho appena parlato con gli inviati del presidente Trump. È stata una conversazione positiva e importante su come rivitalizzare la diplomazia e avvicinare la pace. Lo afferma il presidente ucraino Zelensky, che però a Kiev deve affrontare le proteste di piazza contro il rimpasto di governo deciso nei giorni scorsi, in particolare per la rimozione del ministro della difesa, Fedorov. Intanto a Bruxelles nessun accordo tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia. In particolare la Grecia chiede che l'Unione allenti le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. In Italia la Procura di Bologna prosegue le indagini per omicidio colposo inerente al decesso di Abderrahim Fakir, avvenuto durante un fermo di polizia a Bologna. Sotto la lente degli inquirenti, che hanno acquisito le immagini delle bodycam e dei testimoni, ci sono sia la condotta dei poliziotti sia quella dei sanitari, che avrebbero, così emerge da alcuni filmati, tentato di rianimare l'uomo. Il Ministero dell'Interno ha inoltre avviato una verifica amministrativa e procedurale sulle modalità con cui è stato organizzato il presidio in città dopo la morte di Fakir. E proprio sulla manifestazione, al margine della quale alcune frange violente si sono scontrate con la polizia, ferendo diversi agenti e danneggiando veicoli, si accende lo scontro politico. Letture opposte da parte di Donzelli, deputato di Fratelli d'Italia, e Beppe Sala, sindaco di Milano.
9: Sicuramente il sindaco si debba prendere delle responsabilità e chiedere scusa alla città, alle forze dell'ordine, perché questo, il frutto della tensione è stato creato dal sindaco che ha invocato la piazza in un momento in cui non c'era bisogno di fomentare il popolo per la speranza di avere qualche voto in più, non lo so, di fare sciacallaggio politico.
10: L'Empore ha convocato un momento di incontro e vicinanza ai familiari della vittima, durante il quale non ci sono stati incidenti. Poi incidenti ci sono stati, senz'altro, però da qua a dare la responsabilità al sindaco Lepore mi sembra una cosa sbagliata. Io non mi sento certamente di dare una colpa a Lepore.
7: Clima rovente in Parlamento sul caso dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Le opposizioni insorgono contro il no espresso dalla giunta della Camera all'autorizzazione all'uso delle chat del parlamentare nell'ambito delle verifiche sui suoi rapporti societari legati alla vicenda Bistecchie d'Italia. La decisione ha scatenato la dura reazione in aula da parte del Movimento 5 Stelle, del PD e di Alleanza Verdi Sinistra, che accusano la maggioranza di voler proteggere l'esponente del governo. Il centrodestra difende il voto, è solo una scelta tecnica. È morta una donna che era tra le 8 persone investite nel centro di Modena il 16 maggio da un'auto lanciata sulla folla. Il decesso ieri mattina dopo 2 mesi di agonia. Il servizio di Alessio Galea.
11: Era ricoverata da 2 mesi in terapia intensiva, prima al Maggiore di Bologna e dalle scorse settimane all'ospedale di Baggiovara, dove il suo cuore ha smesso di battere ieri mattina. Monica Esposito, 55 anni, residente a Nonantola, era una delle 8 persone investite in pieno centro storico a Modena il 16 maggio scorso dall'auto scagliata sulla folla da Salim El Kudri. Le condizioni della donna, spiega l'azienda ospedaliera, erano apparse subito gravissime, nonostante siano stati tentati tutti gli interventi possibili, non ha mai ripreso conoscenza sino a quando le sue condizioni sono irrimediabilmente peggiorate. La famiglia, seguendo la volontà espressa dalla donna, ha dato parere favorevole alla donazione degli organi. Salim El Kudri si trova in carcere con l'accusa di strage e lesioni aggravate. Secondo gli inquirenti, il 31enne italiano di seconda generazione quel sabato pomeriggio voleva colpire quante più persone possibile e con sé aveva anche un coltello con cui ferì chi era riuscito coraggiosamente a bloccarlo.
7: Il caldo concede una tregua all'Italia, bollini rossi oggi solo per Cagliari e Palermo, mentre domani l'unica città a rischio sarà ancora il capoluogo della Sardegna. Tra oggi e domani inoltre possibili temporali sul medio adriatico e sul meridione. Questa fase tuttavia è destinata a non durare molto, già dalla metà della prossima settimana è previsto un nuovo aumento delle temperature. Un vigile del fuoco di 59 anni è morto mentre era impegnato nelle operazioni di spegnimento di un vasto incendio divampato a San Cataldo in provincia di Caltanissetta. L'uomo è stato colto da malore. È tutto per ora, a più tardi.

Qualis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini. Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la Sagra del buon mangiare.
3: Quando torno al mio paese.
1: Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21:30 spettacoli e serate danzanti. Venerdì 24 luglio dalle ore 21 camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni e a seguire tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello, la festa ti aspetta!
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Nuova ondata di attacchi americani contro l'Iran. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz. Lo hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Secondo la Repubblica Islamica, dalla ripresa delle ostilità il bilancio parla di 53 morti e quasi 600 feriti, mentre i Pasdaran, che hanno già bloccato alcune petroliere a Hormuz, annunciano: se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche non passerà più petrolio attraverso lo stretto. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita, mentre la Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 voti favorevoli e 214 contrari e passa ora al Senato, dove la maggioranza repubblicana è molto risicata. In Italia si riaccende lo scontro in Parlamento attorno all'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. A scatenare la dura protesta dell'opposizione è stato il no espresso dalla Giunta per le autorizzazioni della Camera all'acquisizione delle chat del parlamentare con il suo socio e ristoratore Mauro Caroccia, condannato per mafia. PD, 5 Stelle e AVS accusano il centrodestra di voler blindare un esponente della maggioranza, la quale a sua volta difende l'esito della votazione sostenendo la necessità di tutelare le prerogative garantite ai deputati. Proseguono a Bologna le indagini per l'omicidio colposo sul decesso di Abderrahim Fakir avvenuto durante un fermo di polizia. Gli inquirenti, che hanno acquisito le immagini delle bodycam e dei cellulari dei testimoni, stanno vagliando sia la condotta degli agenti sia quella dei sanitari del 118 intervenuti per rianimare l'uomo. In attesa dell'autopsia per far luce sulle cause esatte della morte, il Viminale ha attivato delle verifiche sull'organizzazione del presidio cittadino seguito appunto alla morte di Fakir. E in furia la bufera politica, dalle file del centrodestra si levano dure critiche, l'amministrazione locale è accusata di irresponsabilità e si chiedono le dimissioni del primo cittadino Lepore. Di contro l'opposizione ribatte compatta a sostegno del sindaco e della sua richiesta di trasparenza sulla morte di Fakir. Il caldo concede una tregua all'Italia, bollini rossi oggi solo per Cagliari e Palermo, prosegue anche oggi invece la perturbazione sul Medio Adriatico che si estende sul meridione, già dalla metà della prossima settimana è però previsto un nuovo aumento delle temperature. Il nome del CT non credo arriverà nelle prossime ore, l'ha detto ieri il presidente della FIGC Malagò, che ha partecipato alla finale di calcio 5 della Coppa Canottieri a Roma. Presente anche l'ex commissario tecnico Mancini, non ci sono stati contatti tra me e la federazione, ha spiegato l'ex allenatore della nazionale. È tutto, a più tardi.

Fermi un po', ferma, ferma. Tira la martinicca. No, no, perché insomma, vabbè. Dai, diciamoci buongiorno, Giovedì 23 luglio, 204 giorni sono passati all'inizio dell'anno, trentesima settimana, alla fine del 2026. Quanti giorni mancano? 161 tra i santi di oggi, Santa Brigida di Svezia, protettrice di pellegrini e viaggiatori. Mi è venuta in mente una canzone, non so se si riferisca proprio a questa Santa Brigida, però ve la mando dopo, dai. Allora, oggi compie 80 anni Edoardo Bennato, tanti auguri a Edo, poi ascolteremo anche qualche canzone sua durante la mattinata. Compie gli anni 85 Sergio Mattarella, il presidente della Repubblica Italiana, e Massimo Boldi, 81 anni oggi, Alessio Tacchinardi, 51 anni oggi, e tra le persone scomparse nella giornata odierna, 15 anni fa, Amy Winehouse. Insomma, ci sono anche degli spunti per caratterizzare questa giornata, sicuramente. Bene, lo faremo, lo faremo. Cosa stavamo ascoltando prima? No, volevo farvi Santa Barbara di Antonello Venditti. No, ripeto, non so se sia la Santa Barbara di oggi, perché però non... Aspetta, Antonello, dove sei? Dove sei, Antonello? Non c'ho Antonello. Ero convinto di avercelo, Allora, no, era Santa Brigida, no? Santa Brigida, ma che santa è oggi? Brigida, come no? Che c'entra Barbara? No, no, no, no, no, c'entra niente Barbara. Abbiamo iniziato bene qui, facendo un'enorme confusione. Allora, abbiamo detto di Santa Brigida. E sia, oh, Santa Brigida mia divina, non fa piovere le castagne e non fa crescere l'ortica. Così cantava Antonello.

0: È una canzone del 75, quindi siamo all'inizio della carriera, con un album tratta da un album molto maturo già però di Antonello, che è Lilli. Cioè Santa Brigida naturalmente affonda le sue radici nel mondo contadino, popolare, no? Questa è una antica invocazione laziale, non laziale nel senso del tifo laziale, del Lazio appunto, del mondo contadino. Santa Brigida non fa piovere le castagne, non fa crescere l'ortica. Naturalmente il riferimento è proprio alla santa di oggi, che è protettrice di pellegrini e viaggiatori, quindi tutti quelli che partono oggi, tutti quelli che partono, che vanno, stanno viaggiando, insomma, si sappia che c'è Santa Brigida che li protegge. Un tempo la protezione del viaggiatore era fondamentale, perché non si sa chi potevi incontrare nel viaggio, banditi, briganti, insomma, che stavano lì pronti ad assalire le cosiddette diligenze, le carrozze da viaggio. Allora, a meno che insomma non si pagasse una protezione, una specie di pedaggio, e coloro che facevano pagare il pedaggio guadagnavano un sacco di soldi. Questo accade pure oggi, perché se pensate al Mar Rosso, allo stretto di Hormuz, Suez, Panama, insomma, sono questi luoghi di passaggio che sono fonte di ricchezza per chi li possiede, per chi li gestisce. Ci fermiamo un attimo, andiamo a Narni per una... Abbiamo parlato a lungo ieri di questa bella iniziativa, di questo bello un evento giunto alla 15ª edizione, gioca e mettiti in gioco.
1: Venerdì 24 luglio, Narni, centro storico, torna Gioca e mettiti in gioco, la grande serata dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Dalle 20, spettacolo di apertura di arte varia, parata, giochi, magia, silent disco, K-pop, pesca sportiva, lodobus, laboratori, travestimenti e trucca bimbi, artisti di strada, racconti e musica dal mondo, pioggia di bolle, nevicata estiva, labirinti, giostra ecologica. Pony birichini, scalate e discese con la corda attendono piccoli e grandi per trascorrere la notte più magica dell'anno nelle vie e nelle piazze di Narni. Novità 2026, il giro del mondo in una notte. Bus gratis dalle 19.30 alle 1 da Narni Scalo e da Testaccio, navetta accessibile a chiamata da Piazza Garibaldi a Piazza Galeotto Marzio. Per informazioni www.comune.narni.tr.it. Aggiornamenti sulla pagina Facebook Gioca e mettiti in gioco Narni e Comune di Narni. Gira il mondo, apri gli orizzonti, il 24 luglio, gioca e mettiti in gioco a Narni.

0: cuore, forse è ancora più pazzo di te.
1: Con tanti auguri di buon compleanno, 80 anni, ancora un'energia, un ragazzo praticamente, un ragazzo di 80 anni, 80 energie, Don Edoardo Bennato, questa è una canzone dell'80, oggi che compie 80 anni, una canzone dell'80, diciamo proprio... Bene, allora L'isola che non c'è, questo è un album concert, ricorderete, no? Quello dedicato, che ha al centro il personaggio di Peter Pan, L'isola che non c'è, è geniale, d'altro grande album di Edoardo, poi qualche canzone magari la tireremo fuori anche da lì, quello dedicato a Pinocchio, fantastico anche quello. Allora, sempre su Radio Galileo.

Ora vi leggo l'aggiornamento meteo che ci ha inviato questa mattina Samuele Gregori. Grazie Samuele. Vediamo un po', oggi giornata variabile con qualche pioggia e rovescio sparso in nottata. Ok, questo è il titolo. Buongiorno a tutti, buongiorno Samuele. Ieri abbiamo avuto una giornata variabile con passaggi nuvolosi pomeridiani, specie in Appennino, temperatura massima a Terni con valori tra 32 gradi, i 32 gradi della periferia e i 35 del centro. Oggi, 23 luglio, mattinata soleggiata e ventilata, temperatura minima in calo, con valori tra i 17 della periferia e i 21 del centro. Durante la giornata passaggi nuvolosi con possibilità di qualche pioggia in serata e durante la notte, valori massimi intorno ai 33-35 gradi in città. Domani giornata variabile ma con prevalenza di sole, temperatura minima e leggero calo, possibile qualche pioggia durante le prime ore della giornata. Fine settimana variabile con tempo in peggioramento nella giornata di domenica, quando avremo il maggiore rischio di pioggia su Terni domenica. Temperatura stazionaria. Grazie Samuele, che ci augura buona giornata. Beh, insomma, domenica dice, insomma, rischio. Non è detto che piove, ma rischio, forte rischio di pioggia.

Da oggi siamo nel segno del leone. 23 luglio, 22 agosto. Quindi a tutti i leoni, insomma, quelli del leone, il segno del leone. Un abbraccio. Condividendo con loro l'appartenenza. O 23 luglio, 22 agosto, dicevamo, eh? L'elemento del fuoco, il pianeta dominante il sole. Le persone del segno, qui mi dice che siano in questo modo, sono spesso descritte, no? Non che lo siano, ma le descrivono così: sicure di sé, carismatiche, generose e leali, creative, amanti del protagonismo, determinate e coraggiose. Insomma, così, no? Non tutti magari, vabbè. Tra i possibili punti deboli del segno vengono spesso citati, bello questo, che colui o colei o coloro che scrivono questo sono possibilissimi, perché non bisogna essere assolutamente, ma dice io sicuro di me, carismatico, ma di che, generoso, leale, ma forse qualche, dipende. Tra i possibili punti deboli vengono spesso citati orgoglio, un po', dipende, testardaggine, dipende, bisogno di essere apprezzati o al centro dell'attenzione. Se uno è troppo non sta al centro dell'attenzione, non è proprio apprezzatissimo, non è che goda molto. No? Dai, allora vi faccio ascoltare una canzone di Adriano Celentano che si intitola Un bimbo sul leone, a proposito di leoni.

Un bimbo sul leone, ricordo che nei giardini pubblici della passeggiata di Terni, non so se ci sia ancora, ma parecchio che non ci va, c'era un leone di pietra e tanti bambini amavano andare sopra questo leone e tanti genitori, nonni, mamme, papà, zii andavano a fotografarne. Ci sono molti bimbi, ex bimbi ternani, che hanno nei loro album di famiglia la foto a cavallo del leone della passeggiata, sicuramente. Chissà, qualcuno si ricorda di questo bel leone di pietra?

0: era Michelle dei Beatles, ma adesso io dove vado adesso? Già si sente il profumo, perché del buon mangiare, già si sente il profumo del buon mangiare, vado a trovare Fabio Manni a Villa San Faustino, dove c'è la sagra del buon mangiare. Fabio, buongiorno.
1: Buongiorno Giorgio, buongiorno a tutti gli amici di Radio Galileo, ben trovati.
0: Sono in piena attività adesso perché stanno contando gli stinchi. Non gli stinchi di santo, eh?
1: No, quelli no, riguarda noi gli stinchi di santo, però ecco, stiamo procedendo con la lavorazione delle carni, ecco, e stiamo insomma preparando per stasera.
0: Quanti, una bella sera. Perché il vostro piatto forte è lo stinco, richiestissimo, però sì, c'è un numero non infinito, un numero chiuso, quindi insomma vuole gustare questa vostra specialità deve andare lì minimo alle 7.
1: Assolutamente sì, perché
0: minimo alle 7.
1: Per avere un servizio insomma migliore alle 7 è la miglior cosa, anche perché dopo bene o male si va un po' in esaurimento quando è una certa ora, perché si fa, però sai com'è il forno.
0: Quanti giorni di festa ci sono a ripartire da oggi?
1: C'è oggi, giovedì, che stasera taverna aperta alle 19. Dalle 21 si scende in pista con le 3M e l'orchestra. Domani sera stand aperto alle 19, c'è l'orchestra di Federico Livotti. Sabato sera sempre alle 19 stand aperto, in pista 21:30 Ilaria Cenciarini, e domenica sempre alle 19 chiudiamo con Manuel Malanotte e poi andiamo in ferie.
0: Cioè, perché lì c'è questa, diciamo, abbinamento fondamentale che è buon mangiare e ottimo ballare.
1: sì, anche quello, dai,
0: serve anche per smaltire un po' le piacevolezze del pasto.
1: Senti Gio, ma io ho vicino a me una persona che tu conosci molto bene, hai capito chi è, no?
0: Sì, come no, avevo promesso che l'avrei anche chiamato in questo.
1: Ascolta, io fai un saluto, lui sta qui, ci tengo tanto.
0: Come no?
1: C'è Remo Bassetti.
0: Remo Bassetti, che è ex presidente,
1: sì.
0: No?
1: Sì, ma lui è sempre al top. Eccolo qua, te lo passo, Gio.
0: Che bello risentirlo. Allora,
2: buongiorno Giorgio.
0: Grande Remo.
2: Buongiorno.
0: Allora Remo,
2: siamo qua sempre al lavoro noi, sempre per le persone che vengono qui a Villa San Valosino devono rimanere contente. Noi ce la mettiamo tutta come al solito,
0: Sì, voglio dire, Villa San Faustino, voglio ricordarlo, è una frazione del comune di Massa Martana, immersa nelle colline umbre lungo l'antica via Flaminia.
2: Esatto.
0: Vero, un luogo di grande interesse storico, ma anche archeologico.
2: Certo.
0: Perché insomma lì ci sta l'abbazia di San Faustino, la catacomba di Villa San Faustino.
2: Certo, punta fornaia.
0: I resti della villa romana di Giulio Marciano. Giusto? Ecco, insomma, un sacco di bella roba che sta lì. Oltre
2: no,
0: a...
2: Infatti
0: dicevi?
2: Infatti dico, sì, c'è tutte queste belle cose che magari tanta gente neanche le conosce.
0: Appunto, andateci prima della cena, insomma.
2: Organizzeremo anche qualche passeggiata alla fine per andare verso questi posti. E sarebbe bellissimo, ma è fatto che noi il problema nostro è che siamo pochissimi qui a lavorare e c'è tanto da fare qui, capito? E purtroppo è un paesino piccolo, noi poche persone, però siamo tutte unite
0: ma c'avete tanta qualcosa. C'avete tanta energia, però senti Remo,
2: l'energia cominciano a terminare le energie perché non cominciamo a andare alla mangiare,
0: ma non ci credo che terminano perché tu sei fortissimo. Allora dicevo, luogo di grande interesse storico e archeologico, ma anche gastronomico. Grazie a
2: voi.
0: Sì.
2: Diciamo, noi cerchiamo di portare avanti i piatti antichi di una volta e ecco, continuare con le nostre tradizioni, sperando che la gente apprezzi come di solito ha apprezzato finora, perciò andiamo avanti così finché è possibile.
0: No, se uno venisse a cena, per esempio, lì, no? E magari dice, perché ricordiamo che la catacomba di Villa San Faustino è l'unica catacomba cristiana conosciuta in Umbria.
2: Certo.
0: L'unica. Certo. E dice vorrei parlare un attimo con Remo Bassetti, Allora lo chiamano, Leon Bassetti va a parlare con queste persone che stanno magari gustando il buon mangiare, e queste persone, se chiedessero a Remo Bassetti, la possiamo venire a trovare un altro giorno che ci porta a vedere la catacomba? Tu le accompagni?
2: Come no, questo bisogna sentire la, perché ci danno del personale apposta, perché
0: potete dare indicazioni,
2: queste cose, e portano le persone, chi vuole andare su, certo.
0: Potete andare, insomma, dare indicazione di queste persone, certo, che occupano di questo, perché insomma mi pare una cosa veramente grande, l'unica catacomba cristiana.
2: Infatti vabbè, forse poco conosciuta, però è una cosa grande, sì.
0: E poi è l'unica in Umbria, quindi
2: l'unica
0: in Umbria. Sì. Senti, oltre allo stinco, che è il vostro piatto forte, che altro cucinate nella sagra?
2: Allora, nella sagra cuciniamo, oltre allo stinco, c'è l'oca al forno, sempre forno a legna parliamo,
0: Sì. E poi parliamo anche del forno, che è particolare.
2: Sì, e poi abbiamo la barbazza.
0: Sì.
2: Abbiamo la pizza sesto
0: fatta
2: con formaggio, prosciutto, verdura, salsicce. Tutte cosine leggere. No?
0: Se beve anche bene, mi pare, no? Se beve
2: bene. abbastanza bene. Abbastanza. E poi abbiamo i primi piatti, che sono gli gnocchi al sugo d'oca, e le vendono a San Faustino, che è una pasta con sugo piccante, e chi piace il piccante, insomma, ecco.
0: Perché quello serve per chi andrà a ballare dopo, il piccante.
2: Sì, serve per chi deve andare a ballare dopo. Dopo magari si bagnano un po' di sudore, perché e allora bevono pure, capito?
0: Ci vuole.
2: Ci vuole.
0: Senti Remo, dicevo, tu mi raccontasti in uno dei nostri mitici collegamenti del passato, mi raccontasti del forno comunitario.
2: Sì.
0: Ci vuoi raccontare ancora dell'importanza di questo forno?
2: Questo forno è centenario, perché una volta tutti i paesani usavano questo forno, appunto perché non è che andavano a comprare il pane al negozio, si mettevano d'accordo in 4-5 famiglie e facevano il pane, e poi tutti insieme lo cuocevano sul suo forno, insomma, ecco. Era rimasto. Adesso certamente lo usiamo noi solo per la festa, infatti l'anno scorso abbiamo restaurato il tetto, l'abbiamo fatto dei lavori per aggiustare un po', perché di anni, però è rimasto ancora com'era e funziona benissimo, solo ci vuole un pochettino di che lì non c'è stata la temperatura, devi fare te a occhio, diciamo.

0: i buchetti,
1: esatto,
0: poi l'olio, cosa, capito?
1: Esatto, grande Remo. Senti, quanti stinchi avete preparate questa sera? Quanti? Super
0: ma, 120.
1: 120. Quindi tutte
0: 120 e una ventina di oche.
1: E una ventina di oche. Senti, allora ti auguro buona.
0: Poi tutto il resto, insomma, io.
1: Tutte le... Ti auguro buona attività, buona festa. Salutami il presidente,
0: grazie, grazie,
1: Fabio.
0: Grazie Lando, sempre gentilissimo, grazie, noi apprezziamo molto la tua intervista e veramente tanto.
1: Grazie. Oh, Villa grazie San Faustino è facile da trovare. Uscite per Massa Martana, appena uscite, sì, sulla sinistra. Giusto?
0: Uscite Massa Martana, poi c'è l'indicazione di Villa San Faustino, non si può sbagliare.
1: Non è che ti disperdi, uscita Massa Martana e poi subito a sinistra trovate Villa San Faustino.
0: C'è l'indicazione subito a sinistra e diretto a Villa San Faustino.
1: Ma a destra c'è sempre qui, no. A destra c'è sempre quel famoso ristorante?
0: Il ristorante è chiuso quello.
1: Ah, purtroppo.
0: Aperto acqua sparsa, è chiuso.
1: C'era un celebre ristorante sulla destra,
0: sì,
1: che faceva il miglior pesce
0: dell'entroterra. Lo so, sì. Adesso sta acqua sparsa, gli ha aperto un po' più in piccolo, ma non è più come prima, via.
1: Va bene. Non va bene, però, insomma, ricordo.
0: È comunque un bel ricordo. Sì, Giorgio.
1: Remo, un abbraccio e buon lavoro.
0: Grazie Lando, grazie di tutto Giorgio.
1: Buon lavoro e buon divertimento anche, perché poi... Ma ragazzi, questi hanno un senso della socialità e dell'ospitalità. Cioè, il senso dell'ospitalità di questi frazioni, piccoli borghi, piccoli, grandi, medi borghi, deriva da quella socialità di cui parlavamo quando parlavamo del forno comunitario, no? Forno di tutti, praticamente, di tutti e di nessuno. Bellissima questa cosa. Allora, ancora Bennato, Edoardo Bennato, per festeggiare il suo compleanno. La canzone è uscita da poco, si intitola Ogni settimana.

quando mi capita di intervistare, di collegarmi, di fare quattro chiacchiere con coloro che organizzano, insomma, il caso di Villa San Faustino poco fa, queste sagre, queste feste, mi immedesimo nello spirito comunitario, quindi magari non è una vera e propria formale, diciamo, intervista seriosa. Mi sciolgo un po'. Oggi è l'anniversario della nascita di una grande cantante, è una che ha incarnato proprio uno stile, un genere, una cultura, praticamente la cultura del fado, un qualcosa di straordinario che nasce in Portogallo. E sto parlando di Amália Rodrigues. Vi faccio ascoltare di lei un qualcosa che qualcuno di voi riconoscerà senz'altro in una celebre versione italiana.

0: La Filanda di Milva, questa è la versione di Amalia Rodriguez, una grandissima cantante portoghese, fra l'altro il fado, questo stile, questa cultura, questo genere esportato in Brasile sarà una delle componenti fondamentali del samba, questa musica straordinaria che poi è rimbalzata, ecco, dall'Europa all'America del Sud, rimbalzata lì, poi è tornata in tutto il mondo, diventata bossa nova, jazz e tante altre cose. Bello, vedete come le culture si fondono, si diventano patrimonio di altri, vengono arricchite con altre culture. Lì non c'è tanta, non c'è tanto schematismo, non ci sono tanti muri. La Filanda di Milva, questa versione italiana della canzone di Amalia Rodriguez. Amalia che, detto tra noi, nasce il 23 luglio del 1920 a Lisbona e scompare a Lisbona il 6 ottobre del 99, del 1999. Il fado, grandissimo, perché poi questo fado è un genere che nasce così, anche simbolicamente se volete, ma neanche tanto, dal fatto che il Portogallo, per tanti secoli insomma, i portoghesi si consideravano gli ultimi di fronte al mare oceano, la fine della terra, al di là del mare oceano, al di là, non c'era niente, e quindi sentirsi proprio come il confine del mondo, no? Anche questo dava loro un senso di come stare in presenza di qualcosa di indefinito, infinito, un senso di vertigine, ecco, questo volevo dire, non so se ci sono riuscito a spiegarmi, ma una vertigine anche un po' malinconica, e neanche proprio tanto malinconica, perché la canzone La Filanda è un mentre leggono che questa è o una oe, è una oe, essere o non essere praticamente, e il testo italiano La Filanda fu scritto dal paroliere, uno dei più famosi, Vito Pallavicini, mentre la versione di Amalia è una riflessione ironica e disincantata sul lavoro, sulla società e sulla condizione femminile, una canzone molto impegnata, quella di Milva racconta la storia drammatica di una giovane operaia della Filanda sedotta dal figlio del padrone, rimasta incinta e costretta a subire le differenze di classe. Sono due versioni entrambe molto impegnate, quindi al limite sembrano due motivi, due brani scanzonati, no? Ma non lo sono affatto. Adesso facciamo una pausa di 4 minuti e mezzo, poi andiamo, oggi è giovedì, andiamo a trovare per le nostre conversazioni del giovedì, andiamo a trovare Giulio Cesare Proietti, giornalista, scrittore, che sta a Cigliano di Narni.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
1: Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Venerdì 24 luglio dalle ore 21 camminata notturna a cura dell'amatoripodistica Terni e a seguire tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta!
2: Buongiorno da Marco Mancini. Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania. Lo annunciano i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche e proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz, già bloccate dalla marina iraniana alcune petroliere. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz. Hanno spiegato i vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita. È inammissibile proseguire nelle forniture di armi all'Ucraina, lo ha detto il ministro degli esteri russo Lavrov nel suo colloquio a Manila, durato 30 minuti con il segretario di Stato americano Rubio. Mosca ha anche denunciato una politica destabilizzante dei paesi europei che cercano sempre di infliggere una sconfitta strategica alla Russia. Intanto a Bruxelles accordo raggiunto tra i paesi dell'Unione Europea in merito al 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, superate le resistenze della Grecia che chiedeva all'Unione Europea di allentare le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Duplice omicidio all'alba a Quartuccio, nell'Interland di Cagliari. Un uomo e una donna sarebbero stati uccisi a colpi d'arma da fuoco. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. L'uomo, a quanto si apprende, sarebbe morto sul colpo, la donna invece sarebbe deceduta in ospedale. Sul posto i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
3: In Italia ne sono affette circa 150.000 persone. È la sclerosi multipla, principale causa di disabilità neurologica nei giovani adulti. In occasione della giornata mondiale della neurologia, che si è appena celebrata, ne parliamo con Claudio Gasperini, vicepresidente della Società Italiana di Neurologia. Cominciamo dai tempi della diagnosi.
4: Grazie all'utilizzazione di metodiche di risonanza magnetica e i nuovi biomarkers di corali, oggi siamo in grado di fare una diagnosi fin dall'inizio della malattia, ma addirittura prima. Questo è chiaramente importantissimo perché ha sostanzialmente un effetto sulla ottimizzazione delle terapie.
3: E nella costruzione di percorsi di cura sempre più personalizzati, a che punto siamo?
4: Oggi abbiamo a disposizione 15 tipi di terapia e quindi possiamo attuare un percorso personalizzato, cioè significa avere di fronte il paziente, stratificare la prognosi del paziente, il rischio che il paziente possa avere una malattia più o meno aggressiva, caratterizzare le caratteristiche del paziente in termini anche di comorbidità, ad esempio età, o anche progetto di vita, e quindi calzare su quel paziente la terapia giusta.
3: In che modo questo influisce sulla qualità di vita?
4: Quello che noi abbiamo visto sostanzialmente è che se siamo in grado di personalizzare il trattamento, di iniziarlo quanto più precocemente possibile e di utilizzare terapia ad alta efficacia, siamo in grado di rallentare significativamente la progressione della malattia e quindi allontanare la disabilità.
2: Ed è tutto per questa edizione, appuntamento a più tardi.

0: Ancora un fado di Amalia Rodriguez, la celeberrima Coimbra, poi interpretata da tantissimi grandi interpreti, sia in Portogallo che in Brasile. Un classico. Come un classico per Radio Galileo è l'appuntamento del giovedì con Giulio Cesare Proietti, che saluto.
1: Ciao, buongiorno a tutti.
0: Ciao, grande Giulio. Giornalista, scrittore, ma stai scrivendo qualcosa in questo periodo?
1: Sto scrivendo, ma sai, adesso è difficile pubblicare perché salvo i grandi scrittori che hanno fama televisiva soprattutto, le case editrici praticamente non pubblicano più niente. È anche un po' difficile la distribuzione perché anche le librerie sono ormai tutte delle grandi catene, quindi non prendono libri, e insomma è tutto complicato, perché io ho scritto tantissimo in realtà, ma non sto pubblicando niente.
0: Sì, però stai scrivendo.
1: Sì, io continuo, questo per un esercizio mentale.
0: Sì, è fondamentale.
1: Tant'è che di un racconto sono arrivato credo a un migliaio di pagine, insomma, una cosa così.
0: Cioè di un racconto, cioè non un saggio, quindi un racconto.
1: No, un racconto, una storia ambientata nel 500 d.C., quindi che mi ci sto divertendo perché è una cosa che richiede una certa ricerca, insomma è un periodo abbastanza oscuro, quasi magico.
0: Questa cosa di andare a scavare nel passato classico, insomma, mi pare che sia molto in voga in questo periodo, non solo per l'Odissea di Nolan, ma anche per l'ex generale di cui non ricordo il nome, non voglio ricordare il nome, che ci fa una cosa al Colosseo dove fa giustiziare con tanto di falce e
1: quella
0: martello.
1: Si capisce poco in realtà,
0: si capisce poco quella,
1: ma quello spot lì non ha molto senso,
0: che senso
1: non credo
0: c'ha?
1: Che ma cioè se non il riferimento a un clima generale di involuzione, di imbarbarimento, non, perché è abbastanza stupido come spot di propaganda politica, no? In fondo non c'è nessun contenuto politico in quella cosa, è un po' l'equivalente delle immagini che Trump ha fatto così apparendo come un re, come un Cristo, come un Dio, insomma siamo in quel contesto lì di non so bene nemmeno come definire questo fenomeno, però siamo in quel contesto del trumpismo, diciamo un po' nel contesto trumpista, e quanto questo possa essere utile dal punto di vista della campagna elettorale è tutto da valutare, però un fondamento c'è, perché se vedo ad esempio anche il dibattito locale è tutto molto astioso, molto anche privo di senso, cioè un po' questo è il clima che sta montando. Sì, all'interno di questo clima c'ha un senso, nel contesto di una contrapposizione politica e di un ragionamento politico non ha alcun senso, perché insomma non ha contenuto in fondo, no?
0: Sì, poi serve solamente a scatenare, a buttare non so, benzina sul fuoco delle polemiche, no? Che poi in realtà no.
1: Beh, diciamo, intanto qui c'è un limite dei mezzi di comunicazione di sinistra, che sono quelli che valorizzano di più.
0: Sì, i più grandi propagandisti dell'ex generale, peraltro, e non solo di lui, eh?
1: Sì, viene dall'ambiente della sinistra, questo non si capisce bene perché, secondo me cercano di motivare l'elettorato di sinistra, che è molto scoraggiato e molto anche confuso, molto poco propenso a votare, spingendo su questa parte della propaganda estrema del fronte opposto, cioè puntano sulla destra più aggressiva per motivare i propri elettori, ma questo fa il gioco.
0: Questo motiva però anche gli elettori di sinistra, perché vedo anche dai commenti che escono fuori anche quelli più tiepidi e poco propensi a dare fiducia a magari a partiti che spesso appaiono un po' incerti, Giulio, per essere buoni, no? a dare fiducia turandosi anche il naso per contrapporsi a quella che viene considerata una barbarie, no?
1: Sì, ma lo fanno apposta, cioè questa cosa qui serve a questo, è stata sempre utilizzata in fondo, no? Voto, turatevi il naso, ma votate Democrazia Cristiana, era l'appello che fece Montanelli, che funziona sempre bene, no? Tant'è che vedo tanti appelli anche di personaggi molto in voga, molto presenti nei talk show, che dicono: contro questa destra voterei qualsiasi cosa, anche un cammello, per dire, no? Questo è lo spirito con cui si propagandano questi messaggi, che appunto fanno scattare questa molla, e secondo me però per il paese è molto dannoso.
0: Il paese è molto dannoso. Ecco, questa è la domanda che mi facevo, Giulio, che continuo a farmi anche adesso ad alta voce con te, è che in che paese stiamo vivendo? Cioè, vedendo le immagini io adesso non voglio entrare nell'inchiesta, perché ci penseranno i giudici, ci penserà la legge, la giurisprudenza, più che la giustizia, perché la giustizia è qualcosa quasi di inafferrabile e di poco, si confonde spesso legge con giustizia, no? Però voglio dire, la morte di Fakir, no?
1: Sì.
0: Questo disagio mentale che aveva quest'uomo, e che in fondo è morto durante la custodia di noi tutti, dello Stato, no? Questo è uno dei tanti, delle tante cose che capitano. Leggere i commenti sui social, insomma, offendere, mettere fedine penali inventate, ma anche da giornalisti, fake news, che dipingono il passato di quest'uomo come un irriducibile delinquente. Per dire, tutto questo mi fa la domanda: ma in che paese viviamo, Giulio?
1: Ma è un paese che ha vissuto questi ultimi anni senza consapevolezza, no? Cioè, in fondo, con la fine della Prima Repubblica siamo entrati in una fase storica che ormai è storica, perché stiamo parlando di una storia del paese di 30 anni, il fascismo è durato 20 anni, io lo ricordo sempre per avere un po' il senso delle dimensioni. Poi c'è stata la Prima Repubblica, poi c'è stato quello che è venuto dopo, con la crisi, la fine dei partiti costituzionali, diciamo, no? Quelli che erano nati contestualmente alla Costituzione, quei partiti lì costituzionali sono morti tutti, sono stati, e questo è un cambiamento che viene spesso sottovalutato, anche per niente discusso, perché molti sono convinti che i partiti attuali sono eredi di quei partiti costituzionali, cioè anche molti nostri amici, no? Scrivono e sono convinti che, non so, il PD, 5 Stelle o qualsiasi altro partito sia erede di quei partiti che sono morti. Il PC si è suicidato, come dice Luciano Canfora, quindi non è morto, si è proprio suicidato. L'unico partito che in fondo ha radici nella parte Prima Repubblica e nella Costituzione è proprio Fratelli d'Italia, che è ancora erede del movimento sociale, quindi ha un collegamento diretto anche nel simbolo con quel partito, che però era un partito che non accettava in fondo la Costituzione, perché era il partito che aveva perso la guerra di liberazione, no? Era partito sconfitto,
0: considerato erede, fuori del cosiddetto arco costituzionale.
1: Sì,
0: no?
1: Erede di quella parte del paese dura e pura, legata al fascismo. Questa cosa poi ha avuto un'evoluzione abbastanza confusa, però si è arrivati appunto a una fase nella quale quei partiti, insisto, costituzionali non esistono più, esistono nuove forme di aggregazione politica che hanno anche carattere diverso, quasi tutte sono legate al leader, hanno un nome di un leader nel simbolo nella definizione del partito stesso, la Lega di Salvini, e lo stesso partito di Italia Viva, per dire, si identifica con Renzi, Calenda, insomma hanno un'identità molto legata al leader, alla figura del leader. Questo non c'è nel Partito Democratico, perché è un partito che nasce in maniera abbastanza anomala, insomma, con due culture politiche che sono antagoniste nella fase della post-costituzione. Due forze politiche hanno scritto la Costituzione, ma che poi si sono subito divise, la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista, nasce da questa ricostituzione di un'unità dopo tanti anni, abbastanza difficile, travagliante, ma con culture sociali anche diverse.
0: È stata una maionese un po' impazzita questa.
1: Diciamo che era molto difficile, qualcuno l'ha fatta facile, ma legare due culture che erano antagoniste,
0: fortemente antagoniste,
1: della Chiesa nasce per contrastare il socialismo e il comunismo, no? Quindi ha proprio un carattere alternativo. Metterle insieme significa effettivamente costruire qualcosa di...
0: Mettere insieme i devoti con gli scomunicati.
1: sì, un po' complicato.
0: Perché c'è stata la scomunica,
1: cosa,
0: no?
1: Tra
0: Al tempo di Pio XII i comunisti e i socialisti furono scomunicati, no?
1: Ma sono ancora scomunicati, la scomunica non è stata mai tolta.
0: Vedi, la Chiesa in questo è molto prudente.
1: No, non l'ha mai tolta, ufficialmente non è stata... Ha fatto finta che non esistesse, però non è stata mai abrogata, diciamo.
0: Sì, neanche anche credo Galileo Galilei non sia stato mai completamente riabilitato, no? Giordano Bruno.
1: Sì, diciamo, la Chiesa però procede sempre con una grande capacità di assimilazione anche dei propri errori, no? Quindi supera quelli che poi riconosce essere anche degli errori. Questo ha una storica abilità.
0: Al riconoscimento, scusa se apriamo sta parentesi, al riconoscimento dell'errore non consegue l'elemento, diciamo così, fra virgolette, giuridico della riabilitazione anche formale, no? Si dice.
1: No, perché in fondo ha una cultura storica la Chiesa, no? Colloca l'errore in una certa fase storica, è impregnata di storicismo in fondo, no? Cioè nel percorso lineare della divina provvidenza e dell'affermazione di un'idea di bene, ci può essere l'errore, ma che è frutto di un contesto, di una situazione. Quindi,
0: se Giordano Bruno è stato bruciato è perché in quel momento, diciamo, il contesto lo imponeva quasi, secondo questa concezione.
1: Sì, perché era un ribelle, no? La Chiesa non ammette, non consente la ribellione, no? Perché
0: se lui se lui si fosse pentito non sarebbe stato bruciato, probabilmente.
1: No, perché il punto nodale è non avere dei ribelli, cioè quelli che portano il ribellum è alla etimologia della guerra, no? Il bellum. Il ribelle è quello che porta la guerra dentro, riporta la guerra dentro un contesto nel quale c'è la pace, quindi è il più pericoloso. Il ribelle è quello che crea pericolo, quindi non può esserci il ribelle, cioè può esserci la contestazione, la critica anche, ma sempre senza riaprire un contesto conflittuale, no? Senza che ci sia conflitto. Questa è un po' la grande saggezza.
0: Anche i ribelli di oggi vengono un po' considerati così, no? Cioè, voglio dire, per esempio, la parola, il termine anarchico, adesso ha un significato diverso di qualche tempo fa, quando si pensava a Sacco e Vanzetti, martiri del libero pensiero, Bakunin, eccetera, eccetera. Adesso, quando si dice anarchico, si pensa subito a qualcosa di molto pericoloso.
1: Sì, beh, gli anarchici si definivano loro stessi anarchici, no? Cioè erano quelli che facevano la battaglia contro il potere, no? Ora, questa questione è molto delicata, tra l'altro, perché il tema centrale del conflitto politico è sempre il potere, no? E in quella fase c'erano vari mezzi, vari modi di pensare relativi all'abbattimento del potere, no? Gli anarchici erano quelli che pensavano che un'azione individuale potesse consentire di abbattere il potere identificato sempre in una persona che era il monarca.
0: Quindi, quindi fare un attentato al monarca, fare un attentato per dire addirittura l'imperatrice Sissi, no? Era qualcosa
1: che significava colpire il potere.
0: Non avevano capito, in fondo è un po' più complessa la questione, immagino, no?
1: Sì,
0: questo individualismo, insomma, non è che porti a grandi cambiamenti, anzi,
1: sì, il potere si organizza in maniera diversa in ogni epoca, per cui, tra l'altro, in quella fase lì, ottocentesca, il potere poteva essere identificato con un re, un imperatore che si serviva di mezzi violenti per opprimere il popolo. Oggi i filosofi, i commentatori politici affrontano il tema del potere in termini completamente diversi, no? Nel senso, oggi si parla non più nemmeno di biopotere, cioè di un potere esercitato sul corpo, con tutte le elaborazioni che sono state legate a questo tema di come il potere controlla il corpo, ma oggi si parla di psichepotere, no? Quindi di un potere che è in grado di controllare il modo di ragionare, la coscienza stessa, per cui noi facciamo quello che altri decidono per noi che si debba fare, quindi senza nemmeno rendercene conto obbediamo al potere. Quindi è diventata molto più complicata oggi un'operazione.
0: Seguiamo come, facendo la metafora del cammino, della strada, seguiamo le indicazioni che altri mettono sulla strada,
1: che altri
0: strada
1: hanno deciso per noi, no?
0: Certo. Questo è interessante. Sai,
1: poi io, sai, questi giorni anche andato un po' a rileggere alcune cose, in fondo un grande scrittore di fantascienza come Asimov aveva previsto tutto, no? con la psicostoria, no? la possibilità di prevedere tutto quello che succederà nei prossimi millenni e modificare il corso degli eventi introducendo piccoli accorgimenti, no? Basta un piccolo accorgimento per modificare il corso degli eventi in modo tale che gli eventi seguano quella direzione indicata e che tra qualche migliaio di anni ci ritroviamo laddove oggi qualcuno pensa si debba arrivare, no? Quindi questa cosa è un po' stata già narrata da Asimov nei suoi racconti fantastici, no? di fantascienza.
0: Ci mancava lo strumento proprio tecnologico per tutto questo, che poi è stato inventato invece, che sono i computer,
1: che,
0: no?
1: Che anche questo Asimov aveva previsto e che oggi viene chiamato intelligenza artificiale, che è appunto una grandissima capacità di calcolo e quindi la capacità anche di inserire delle variabili che in fondo modificano.
0: Quindi una grande capacità predittiva, no?
1: Sì, c'è una grande capacità predittiva, perché poi alla fine ognuno di noi si comporta in maniera individuale, è convinto di fare e di agire come individuo, ma messi tutti insieme seguiamo la corrente, quindi facciamo le cose che fanno tutti, insomma, sostanzialmente non c'è una capacità di adeguarsi e di seguire la corrente, che anche i fisici, Parisi ad esempio, no, ha evidenziato persino nei fenomeni fisici, no, dove ci sono movimenti di elettroni, di piccoli corpi, tanto tendono a seguire un certo percorso, insomma, no? C'è una tendenza diciamo fisica a seguire il corso degli eventi, per cui in realtà i nostri comportamenti sono ben prevedibili.
0: Comportamenti prevedibili, e sul fatto che siano prevedibili si fonda quello che dicevi tu, questo psicocontrollo delle società di massa, no?
1: Sì, ormai diciamo, da questo punto di vista le tecnologie sono molto più potenti, per cui
0: i consiglieri del potere adesso, dei politici che controllano che poi sono i politici oppure le grandi multinazionali, non si sa bene, forse le multinazionali, quelli che controllano il potere, i consiglieri sono proprio quelli che si occupano di questo, di psicostoria praticamente.
1: Sì, sì, fanno delle previsioni e tieni conto che la capacità di calcolo che abbiamo oggi è una cosa impressionante, no? Cioè, tu pensi che questi database, centri di elaborazione consumano energia quanto una nazione a momenti, tu capisci quanto lavoro c'è in questi elaboratori, quante cose sono in grado di prevedere, di analizzare, di elaborare, cioè effettivamente.
0: E quanta fame di energia hanno poi, no?
1: Sì, sì, questo, ma questo lo dico per evidenziare un altro problema, no? Che è quello appunto del consumo di energia, tant'è che stanno pensando di spostarli nello spazio, no? Però il consumo di energia e di acqua, tra l'altro. Però ecco, questa c'è cioè questa
0: di acqua e di freddo anche, acqua fredda, gelida.
1: Sì, bisogno dell'acqua fredda, quindi...
0: come il freddo è in crisi, il freddo è in crisi in questo periodo, no? Cioè questo sì, riscaldamento sì. È indubbio.
1: No, che stiamo esista. Facendo di tutto per riscaldare l'ambiente, no? Cioè,
0: però abbiamo bisogno del freddo. Del freddo per mandare avanti questi sistemi.
1: Sì, ci stiamo mettendo tutta la nostra intelligenza e tutta la nostra capacità di lavoro per danneggiare l'ambiente, cioè stiamo facendo tutte cose che consumano energie, stiamo producendo armi che utilizzano missili, tra l'altro in quantità industriale appunto, no? Che produrre effetti ambientali devastanti, cioè paradossalmente stiamo facendo tutto quello che alimenta il riscaldamento del pianeta. Sembra che la nostra intelligenza sia finalizzata a ottenere il peggio possibile. No?
0: Possibile che l'intelligenza artificiale non consigli a questi sciagurati di, insomma, di mettere un freno a tutto questo? Chissà, non lo
1: no
0: so.
1: L'intelligenza artificiale funziona così, che qualcuno gli dà l'input e dice come posso distruggere tutte le capacità operative del mio nemico, del mio avversario, e quello si mette a lavorare per indicare come è possibile creare più danni possibili al tuo nemico. Funziona così, insomma.
0: Sì, no? per esempio tanto per fare un esempio, non lo so, sempre ragionamenti a voce alta sulla base un po' degli stimoli che dai tu. Da questo punto di vista, uno dei bersagli preferiti delle forze armate ucraine è l'Amazon russo, cioè quello che si occupa dell'e-commerce russo, con l'intento di minare la fiducia del popolo russo nei confronti della capacità di difesa dei suoi governanti. Cioè si bombardano i magazzini dove ci sono le merci, ammazzando anche qualche lavoratore. Perché? Qual è lo scopo? Leggevo qualche tempo fa, lo scopo è quello di minare la fiducia del popolo russo.
1: Guarda, la stessa cosa la fanno i russi praticamente fin dall'inizio della guerra, perché i russi hanno iniziato quasi subito a bombardare i grandi magazzini. C'è un'altra società, adesso non ricordo il nome, che è l'equivalente di quella russa,
0: o anche le centrali elettriche, no?
1: Sì, hanno... però c'è proprio questa la diversità, dove sta? Che questa azienda ucraina, che è l'equivalente di Amazon, ancora porta merce fino a pochi metri dal fronte, cioè i soldati ucraini che ovviamente non sono riforniti dallo Stato di tutto quello di cui hanno bisogno, utilizzano questa società per avere protezioni, corpetti antiproiettili, per dire, pezzi di droni, anche generi alimentari. Cioè questa cosa qui funziona bene, perché arrivano attraverso questa catena, che è un po' quasi come le nostre poste, però insomma, no, che fa un servizio pubblico, non solo privato, di supporto ai soldati ucraini. E qui hanno cominciato i russi da tempo, bombardano questa cosa, perché attraverso questa società arrivano anche e prodotti che vengono messi a disposizione dall'estero, quindi un sistema di rifornimento abbastanza importante. Ora la stessa cosa la stanno facendo l'Ucraina, da questo punto di vista c'è una, un bilanciamento, nel senso che gli ucraini hanno sviluppato con i droni e con il supporto, questo sì, delle tecnologie dei paesi NATO, una capacità di colpire anche la catena di distribuzione della Russia, e questo ovviamente genera quel fenomeno di cui parlavi te, che però da questo punto di vista è del tutto inefficace secondo me, perché la Russia, i russi sono un popolo che più li colpisce più reagiscono, quindi non è che se li metti in difficoltà li devi sconfiggere, ma se li metti in difficoltà non si arrendono, e questo,
0: anzi, più stanno in difficoltà più sviluppano gli anticorpi.
1: Sì, più si difendono, non c'è riuscito Napoleone, non c'è riuscito Hitler, non è il mezzo per sconfiggere i russi. In realtà, secondo la mia opinione, questa guerra che sale di livello continuamente, cioè tutti dicono che cercano la pace, in realtà stanno producendo un'escalation, ma semplicemente perché questa guerra serve adesso. Cioè, per dire, la Germania ha bisogno della guerra in Ucraina, perché altrimenti non convincerebbe i tedeschi a spendere 100 e passa miliardi per riarmarsi. Cioè, la Germania ha impostato un programma di investimenti straordinario, 40 miliardi per l'aerospaziale, che significa che è il terzo paese che investe per quantità che investe nell'aerospaziale, quindi nei missili, nei satelliti e via dicendo, ma lo può fare, può convincere i tedeschi solo se c'è un nemico alle porte, altrimenti per chi lo fa? Cioè, se non ci fosse,
0: questo è evidente,
1: questo programma di riarmo senza i russi non avrebbe senso. Che senso avrebbe?
0: Sì, questa è stata la mossa che diversi paesi democratici dell'Occidente stanno facendo per convincere i propri popoli, che è diverso quando ci sono le elezioni, ci sono le cose, no? Perché per convincere devi usare degli escamotage importanti, no? Per convincere, perché se no non te votano. Per esempio, in Germania quelli che sono contrari alla guerra, quelli che sono contrari alla guerra, di fornire di aiuti alla Russia, eccetera, eccetera, sono quelli di estrema destra e quelli di estrema sinistra, no? Che pare che i rossobruni li chiamano, che si stanno a mettere insieme in qualche situazione nel nome di questa battaglia comune, che è basta con la guerra. Invece socialisti e democristiani tedeschi stanno insieme per dire sì alla guerra e per convincere i propri elettori.
1: L'ho sentita questa mattina dalla Schlein del Partito Democratico, cioè la Russia, noi siamo per mandare armi più possibile all'Ucraina perché la Russia è un pericolo serio. A me questo sembra un ragionamento un po' stupido, sinceramente, perché è vero che la Russia è un pericolo serio, però la Russia, Caracciolo ha detto poche sere fa, se scoppia, facciamo la guerra alla Russia, la guerra alla Russia dura mezz'ora. Perché sarà una guerra nucleare. Allora noi dobbiamo dire che se vogliamo fare una guerra totale, come scrive nell'ultimo libro, la copertina dell'ultima rivista di Limes, allora stiamo andando sulla strada giusta. Però dobbiamo sapere che questa strada giusta ci porta a un confronto nucleare. Se vogliamo quello, io credo che si debba operare per evitare un conflitto nucleare.
0: La strategia è quella di mantenere la guerra, ma entro certi limiti, perché quei limiti che servono per convincere il proprio elettorato, che è indispensabile rinunciare. Qui, per esempio Draghi l'aveva detto da subito, no? Preferite l'aria condizionata?
1: No? Però
0: cioè, voglio dire, preferite alcuni poi aria condizionata, adesso direi sanità, scuola, istruzione, trasporti e tutto il resto, oppure la prospettiva di una distruzione bellica? Cioè, per convincere gli elettori a dare il loro appoggio a questa politica bisogna paventare un nemico, anzi spaventare con un nemico reale, no?
1: Ora, fino a quando gli ucraini saranno disposti a farsi ammazzare, questo va bene, perché lì è una guerra di contatto, è una guerra nella quale si stanno sperimentando tutte le armi possibili e immaginabili, quindi funziona benissimo. Però ecco, bisogna stare attenti, e se si spinge troppo sull'acceleratore il rischio del conflitto c'è. Ora, il vero tema secondo me non è tanto questa guerra, ma quello che può succedere in prospettiva, perché se noi adesso creiamo questa potentissima industria bellica, e appunto la Germania si metterà a produrre insieme all'Ucraina milioni di droni l'anno, e quindi si crea un'industria che per sopravvivere ha bisogno che poi queste armi vengano utilizzate, se no dura 6 mesi, e siccome c'è intenzione di rifondare l'economia tedesca sulla produzione bellica, questo significa puntare sul fatto che la guerra ci sia sempre. E dove si farà questa guerra? Ad un certo punto non basta l'Ucraina.
0: Sì, cioè bisogna trovare anche situazioni nelle quali magari qualche piccolo paese NATO venga coinvolto, e questo non faccia scattare il meccanismo dell'alleanza, che non è automatico.
1: Ma sai,
0: no?
1: A guardarla adesso sulla lunga prospettiva, in realtà, ad esempio, gli USA, gli americani ritengono che la Russia non sia un pericolo, non lo considerano un pericolo. Gli europei sono convinti che la Russia sia un pericolo, ci sono degli studi dei servizi segreti tedeschi che prevedono un'aggressione da parte della Russia entro 3 o 4 anni. In Norvegia, in quelle zone lì, si sentono già in guerra. Quindi gli europei sono convinti, soprattutto il nord Europa, che prima o poi la guerra con la Russia si farà. Gli Stati Uniti d'America non la ritengono un'ipotesi probabile, però gli Stati Uniti d'America ritengono probabile un conflitto con la Cina, e gran parte dell'opinione pubblica americana è convinta che prima o poi si dovrà fare una guerra con la Cina. Ora, una guerra diretta con la Cina, Cina, Stati Uniti d'America è impensabile. Bisognerà trovare un teatro nel quale queste due potenze si confrontano, come è sempre accaduto in questi ultimi 100 anni. Probabilmente questo teatro sarà l'Europa, perché l'Europa è esattamente dall'altra parte del mondo, insomma, no? Quindi è un teatro di guerra che non investe direttamente né gli americani né i cinesi.
0: Poi c'è qualcosa di genetico la guerra in Europa, gli europei hanno fatto sempre la guerra,
1: che noi non vedremo perché siamo troppo vecchi, ma che nei prossimi decenni diventerà probabilmente una prospettiva realistica, e spiegherà anche perché stiamo investendo tutti questi soldi non nello stato sociale, nel benessere dei popoli, ma nella produzione di armi, e stiamo investendo tantissimi soldi.
0: Ecco, una domanda che ti volevo fare a margine di questo ragionamento che facevi tu è una cosa di cui abbiamo spesso anche accennato, anche parlato nelle nostre conversazioni, che è come si vincono, se si vincono poi le guerre, perché in realtà tante volte anche tu hai detto che le guerre si vincono facendo calpestare la terra del nemico dagli anfibi, cioè sì. dalle calzature dai calzari degli antichi romani, praticamente, che occupavano territori. Invece adesso la guerra che si fa è quella soprattutto con l'intelligenza artificiale, i droni e cose di questo tipo, che però secondo molti generali arcaici, non che ragionano non passatisti, insomma, non decide alla fine le guerre.
1: Ma magari è il motivo della crisi del governo ucraino di questi giorni, della sostituzione,
0: questo volevo dirti, infatti,
1: dell'avvicendamento dei generali. È un po' una guerra, è una situazione che ricorda l'avvicendamento tra Cadorna e Diaz, cioè un generale della vecchia guardia e uno più giovane, un po' più attento anche alle esigenze dei militari, però sostanzialmente un generale che hanno rimosso, che è convinto che alla fine i soldati ci vogliono, che non bastano i droni, e purtroppo significa che i soldati muoiono anche, questa è la conseguenza. Però adesso le guerre non le vince nessuno, restano aperte. Tu guarda quello che succede in Iran, quello che succede in Ucraina, cioè è cambiata la tecnologia, però le guerre non le vince più nessuno, quindi le guerre distruggono e basta, non ottengono nessun risultato. Tutte le parti del mondo dove ci sono state guerre nell'ultimo periodo, puoi cercare dall'Africa,
0: ma anche addirittura si può risalire anche alla Corea, no?
1: Sì, ma la Corea già siamo un secolo fa.
0: Una guerra che non è finita, perché non c'è stato armistizio,
1: quella non è finita, però siamo
0: un trattato
1: già
0: di pace, niente,
1: diverso,
0: no?
1: Sì, però adesso se tu guardi tutte le guerre nel Medio Oriente, ai confini, no? Thailandia, tutte le zone dell'Oriente dove si stanno i conflitti, che sono aperti, sono conflitti aperti dappertutto, però i conflitti si aprono e non si chiudono più, perché appunto queste tecnologie non consentono un controllo. Poi che cosa controlli? Cioè il controllo del territorio vale poco oggi, è stato tutto smaterializzato, cioè fino a una certa epoca il territorio era un bene prezioso, adesso è il controllo del territorio, come avviene, come si fa, come ottieni, cioè magari sono interessati i pozzi di petrolio e le terre rare, per dire, non il territorio in quanto tale, cioè la popolazione serve più chi è che vuole conquistare una città e poi gestire una città, non lo vuole fare nessuno, cioè i russi non prenderebbero mai una città come Kiev, no, per dire, oppure una città, qualsiasi città oggi è imprendibile, quindi le guerre si aprono e non si chiudono.
0: Sì, perché poi sono funzionali all'industria bellica anche, no?
1: Sì, però non ci sono gli strumenti per chiuderle, guarda, a Gaza, guarda dove lì dice hanno fatto la pace, che pace hanno fatto, cioè non si chiudono, non ci sono più le condizioni, tutte quelle situazioni in Libano, che pace faranno, che chiuderanno, non chiuderanno niente, cioè le guerre si aprono e non si chiudono. Questo
0: Israele
1: è pericoloso, perché poi Israele è una polveriera.
0: Israele da questo punto di vista, Giulio, ha fame di territorio, se ci fai caso. Adesso per esempio il ministro quello lì più feroce che abbiamo, sì, ben, sì, non so cosa, è andato a Gaza, ha detto questo ormai è,
1: ma lì c'è
0: nostra,
1: un'altra questione, che insomma, perché quella la guerra che fanno gli israeliani è una guerra teologica, loro stanno in guerra per ordine di Dio, cioè stanno eseguendo le disposizioni divine che dicono che
0: lì
1: quella terra gli appartiene.
0: Alla base c'è il concetto, l'idea teologica della terra promessa,
1: certo,
0: e quindi la terra,
1: no,
0: serve,
1: la terra
0: serve,
1: gli è stata data, non promessa, che gli è stata già data, e che, sì, è scritto nella Bibbia che quella è terra loro, quindi loro si stanno riprendendo quello che Dio gli ha dato ab origine, per cui loro stanno facendo un'altra, quella è proprio una monarchia teologica, cioè quello è uno stato teologico, è scritto nella Costituzione, che è appunto fatto da ebrei, cioè lì siamo in una situazione, in un contesto culturale molto anomalo e un po' peculiare rispetto all'Iran, per dire, no? Siamo in stati che hanno un'impostazione teologica, quindi le tecnologie influiscono fino a un certo punto, sì, però vengono utilizzate per altri fini, niente a che vedere con gli stati europei o quelli degli
0: Stati
1: Uniti.
0: C'è qualcosa di antico, di arcaico in tutto questo. Per un certo periodo della storia anche i paesi arabi furono un po' conquistati dal laicismo, no?
1: C'era questa fase, quella del socialismo, insomma.
0: Sì, il socialismo arabo, eccetera. Adesso sembra essere tornati invece a stati che sono dominati dall'idea religiosa, cioè dall'idea sì. della,
1: della... Ma in fondo il socialismo aveva una componente anche religiosa, qui è molto difficile, insomma, no? Però è una delle quelle che vengono definite grandi narrazioni, che è un po' come quella religiosa, dove al paradiso si sostituiva lo Stato socialista, cioè sotto c'è un po' una concezione finalistica della storia, per cui si soffre, ma poi c'è la fase, no, della ricompensa, che è il socialismo. Quindi per un certo periodo si è pensato che questa ideologia potesse consentire di liberare i popoli se ne convinsero, e quindi abbiamo avuto movimenti di liberazione nazionale, popolare, insomma, in Africa, in varie parti del mondo, di ispirazione socialista, tra l'altro sostenuti anche dall'Unione Sovietica, per cui nell'ambito della guerra fredda, della contrapposizione tra i due blocchi, l'elemento divisivo non era la religione, ma lo Stato, la forma di Stato, da una parte quella democratico-repubblicano, dall'altra quello socialista. Quindi questa si riproponeva un po' questa divisione in tutte le parti del mondo, in America Latina. Oggi l'elemento di divisivo non è più la forma dello Stato.
0: Senti, andiamo verso la conclusione di questa conversazione, ma dove sta andando l'Italia secondo te? Domandona che quasi senza soluzione, però dove sta andando? Cioè non vedo contrapposizioni, su alcuni temi no, su alcuni temi c'è quasi unanimità, no? Per esempio prima facevi cenno a questa dell'Ucraina.

0: armi in Ucraina e non gli mandi e non aumenti la spesa, con che le paghi? Cioè, è idiota, insomma, adesso parliamoci, è una stupidaggine. Cioè, devi dire, per fare questo dobbiamo aumentare la spesa, se vuoi essere credibile, dobbiamo aumentare la spesa militare.
1: Non credo poi che poi adesso è difficile stabilirlo, ma che poi tutte le componenti del Partito Democratico, e non parlo dei leader, insomma, siano così favorevoli a questa guerra infinita, no? Non credo.
0: Ma non lo so, questo è difficile dirlo, però
1: Non si fa, voglio dire, un sondaggio d'opinione su questo, però forse
0: no, i
1: non
0: governi
1: credo
0: stanno
1: che.
0: perdendo tutti quelli in carica perché la popolazione non accetta di pagare tasse per mandare armi in Ucraina. Questo, diciamo, c'è molta resistenza da questo punto di vista e elemento anche di crisi di tutti i governi in carica. Dove va l'Italia? È un po' difficile perché noi su alcune cose ci stiamo muovendo abbastanza bene, no? Nel senso che secondo me sul fronte dei rischi di guerra, tutto sommato, non so nemmeno per quale sorta di miracolo, probabilmente perché c'è una burocrazia degli apparati statali forte, però il vero nostro nemico, il competitore, è la Turchia. E con la Turchia, che è un governo autoritario non meno di quello russo, repressivo e tutto quello che volete, ha arrestato in questi giorni qualche decina di migliaia di oppositori. Però la Turchia è entrata in Libia, sta entrando nel Mediterraneo, in Albania, c'è grosse presenze. Però stiamo facendo accordi con la Turchia. Abbiamo fatto un accordo, ad esempio, molto importante, sempre in quel contesto, da quel punto di vista, tra la nostra industria bellica Leonardo e l'industria bellica turca, quindi stiamo facendo delle cose che effettivamente indicano delle ipotesi razionali di convivenza tra potenze che sono in competizione. Quindi da questo punto di vista sull'area mediterranea diciamo che tutto sommato ci si sta muovendo con una certa accortezza. La cosa è che nessuno ne parla, questo è un po' strano, tutti tacciono su questo aspetto, maggioranza e minoranza, però se tacciono è anche un segno buono perché poi nel concreto, almeno a quello che si legge, si sta operando bene.
1: Il fatto che non se ne parli evita che tutto questo finisca nel tritacarne di
0: Oh,
1: quella che è
0: se
1: della
0: su tutto il
1: politica.
0: resto, che soprattutto significa la guerra tra Israele e Iran, che mette in ginocchio la nostra economia e poi lì si sta incattivendo la situazione, per cui ad esempio c'è una minaccia degli Houthi proprio di questi giorni di bloccare anche l'altro stretto, il che significa che di petrolio ne passa sempre di meno, quello è ancora più importante, controllato dagli Houthi. Su quel fronte lì noi siamo assolutamente impotenti, inconsistenti, quindi nel rapporto con gli Stati Uniti d'America non esistiamo, cioè gli americani fanno quello che gli pare a prescindere dalla volontà degli italiani, lo si è visto in tanti episodi, purtroppo appunto su quel fronte lì non ci siamo e ne paghiamo le conseguenze.
1: Difficile però confrontarsi con paesi governati dalla teologia, no? Dalla religione. Difficile,
0: Sì, è
1: perché poi
0: difficile, però
1: specialmente con
0: cioè,
1: quelli che
0: dipende.
1: hanno una religione
0: Sì, lì però
1: monoteista,
0: il
1: no?
0: pallino lo tengono in mano gli Stati Uniti d'America, che tutto sommato lì stanno ottenendo anche dei risultati, non è che non, perché adesso hanno stretto un rapporto di ferro con l'Arabia Saudita, per cui gli daranno anche la bomba atomica, da quello che si capisce, insomma, no? Quindi stanno creando delle alternative anche a Israele, cioè Israele, punto importante, ma anche Arabia Saudita dotata di bombe atomiche, perché questo è l'ultimo l'accordo di ieri che hanno siglato, Turchia col quale il rapporto è ottimo, almeno in questa fase, quindi si sono presi la Siria che prima era della Russia, cioè stanno anche mettendo a segno dei punti interessanti. Noi siamo fuori come Italia da questa partita. Però la Germania è in profonda crisi, secondo me ha una sua strategia e quindi da quel punto di vista,

0: le decisioni si sono spostate anche lì, soprattutto in Germania, per cui si aprono tra l'altro una serie di problemi con la Francia, tutto. Però diciamo, da questo punto di vista l'Italia è completamente assente.
1: Grazie Giulio, ci sentiamo
0: ciao,
1: giovedì prossimo, poi andremo un attimo in pausa per,
0: va bene, ok,
1: per
0: grazie,
1: il periodo diciamo ferragostano, insomma, tutto sommato.
0: Sì, beh, poi siamo le ferie di agosto, insomma, no, sai, sempre
1: le ferie
0: sempre
1: di agosto,
0: famiglia,
1: Cesare, agosto,
0: no? Agosto,
1: Dei libri più in voga in questo momento è il libro dedicato a Giulio Cesare, no? Di Alberto Angela.
0: Sì, sì.
1: Mai letto qualcosa?
0: Sì, sì, sì, è un bel libro. C'era qui sul tavolo. Diciamo che...
1: È come dialogare con un tuo omonimo, praticamente.
0: Sì, è fatto bene da giornalista, insomma. È un libro che si legge piacevolmente.
1: Sì, quindi lo consigli. Cioè non è un libro per sostenere un esame all'università, però insomma da leggere sì.
0: No, guarda, può servire anche, secondo me, anche come testo universitario. Adesso,
1: perché è ben fatto.
0: Sai, in Italia
1: ti sto chiedendo quasi una recensione, vedi?
0: Però se tu non sei un membro della casta dei professori universitari, non ti prenderanno quasi mai, prendono un libro di altri per inserirlo, difficilmente, no? Adesso ci vanno un po' i romanzi, magari sui romanzi hanno aperto un po', però quella dei professori universitari è una casta davvero, no? Quindi se non appartiene a quel mondo non sarai mai considerato uno storico.
1: Ancora lo
0: anche
1: è,
0: se, ad esempio,
1: ancora lo è una casta.
0: Il caso più eclatante non era professore universitario, non era nemmeno laureato.
1: Chi?
0: Benedetto Croce.
1: Ah, pensa, è vero.
0: Non era nemmeno laureato, però si può fare qualche eccezione, ma non la regola.
1: Cioè, ci sono un tempo questa cosa della laurea, anche Le Corbusier credo non fosse laureato in architettura.
0: Sì, però ecco, per da noi insomma è così, insomma, è una casta vera e propria, insomma, ecco, se non ci entri, molto a volte anche familiare, per cui sono i parenti, no? I figli,
1: sì, si tramandano
0: figlia
1: di padre,
0: sì, è una delle tante corporazioni, no?
1: Sì, ma una piccola annotazione me la faceva notare qualche giorno fa, stavo parlando, qualcuno me la faceva notare, che i figli dei politici italiani, insomma, che hanno una certa età, non anziani, però sono i figli che vanno a scuola insieme, a qualsiasi schieramento appartengano, vanno a scuola insieme, nelle stesse scuole, Stati Uniti, Inghilterra, scuole private costosissime. Cioè, voglio dire, una volta ti ricordi che c'era una ribellione quando uno usava un termine, nel vecchio PC usava il termine classe politica, no? Ma quale classe politica?
0: Noi siamo stati dei grandi idioti, adesso dobbiamo ammetterlo, no? Per cui nel 68 abbiamo fatto la battaglia per aprire l'iscrizione all'università a tutti quanti, e quindi è successo che, per esempio, io avevo fatto il liceo classico, finito proprio nel 68-69, e poi mi era scattata questa passione per la filosofia, e improvvisamente alla facoltà di filosofia da 1000 iscritti sono passati a 15.000, quindi la laurea in filosofia nel periodo che ho fatto io valeva pochissimo, no? Quindi un po' abbiamo contribuito a farci del male.
1: Quello dal punto di vista, però insomma ti ha fatto bene, perché queste conversazioni dimostrano che la facoltà di filosofia che hai fatto tu t'ha fatto bene, per merito tuo.
0: Ma io tra l'altro in quel periodo feci una cosa un po' controcorrente. C'era il leader, adesso nemmeno mi ricordo il nome, ma è venuto anche a Narni, perché poi è diventato professore universitario a fare delle conferenze, con l'età, i nomi, che nell'aula sesta faceva i piani di studio mettendoci tutti gli esami più facili, no? Quindi con pochissimo te la cavavi, però era proprio il responsabile lì che aveva organizzato questo lavoro per rendere l'esame. Io ci misi invece tutti gli esami più difficili e ne feci uno, un biennale addirittura extra, per cui insomma da quel punto di vista era un po' controcorrente anche allora,
1: con professori anche severi, mi ricordo quei tempi.
0: No, io sceglievo tutti quelli più cattivi,
1: quelli più cattivi.
0: Sì, sì, infatti l'ho fatti tutti.
1: Senti, ringrazio, però la cosa che mi colpiva e mi colpiva che si sa, questi pargoli dei nostri di politici, insomma, adesso non voglio fare, voglio utilizzare un linguaggio che non mi appartiene, ma per farmi capire, questi pargoli che vanno a scuola insieme che vanno a scuola insieme non sono, diciamo, un brodino primordiale di veramente di una casta vera e propria,
0: sì,
1: che perpetua, se stessa, poi, no? Che perpetua
0: sì, sempre così, purtroppo è nel carattere degli uomini. Allora, poi apro velocemente una parentesi: noi abbiamo scoperto la ragione in realtà solo con gli illuministi della Rivoluzione Francese, no? Abbiamo cominciato a pensare che l'uomo agisce in base a quello che gli passa per il cervello, la ragione, ma per tutta la storia dell'umanità questa cosa non esisteva, cioè l'uomo non è razionale, l'uomo agisce in base a delle pulsioni, degli istinti, e quella la pulsione a costruire una casta, a stabilire che in questo gruppo ci siamo noi e non c'entrano altri, è una delle cose che l'uomo è abituato a fare.
1: Certo, la tribù dei capi di Stato e dei dirigenti politici di uno Stato è una tribù che magari
0: sì,
1: si divide,
0: c'ha
1: diverse opinioni anche in contrasto, ma è una tribù che poi se lavora per perpetuare se stessa attraverso il codice genetico, il proprio DNA, insomma. Beh, è una cosa di cui bisognerebbe riflettere, anche avere dei dati quantitativi, insomma, per capire quanto può essere influente nell'ambito della psicostoria, poi.
0: Sì, si considera che quelli della Gens Giulia, alla quale abbiamo accennato, pensavano di avere il sangue celeste, no? Per cui la discendenza era importante perché avevano il sangue celeste.
1: Certo, dagli dèi. Un abbraccio, Giulio.
0: Ciao, buona giornata e buon caldo. Ciao.
1: Ci sentiamo giovedì prossimo con Giulio Cesare Proietti.
2: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale. Perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
3: Venerdì 24 luglio Narni Centro Storico torna a Gioca e mettiti in gioco, la grande serata dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Dalle 20 spettacolo di apertura di arte varia, parata, giochi, magia, silent disco, K-pop, pesca sportiva, lodobus. laboratori, travestimenti e trucca bimbi, artisti di strada, racconti e musica dal mondo, pioggia di bolle, nevicata estiva, labirinti, giostra ecologica. Pony birichini, scalate e discese con la corda attendono piccoli e grandi per trascorrere la notte più magica dell'anno nelle vie e nelle piazze di Narni. Novità 2026, il giro del mondo in una notte. Bus gratis dalle 19.30 alle 1 da Narni Scalo e da Testaccio, navetta accessibile a chiamata da Piazza Garibaldi a Piazza Galeotto Marzio. Per informazioni www.comune.narni.tr.it. Aggiornamenti sulla pagina Facebook Gioca e mettiti in gioco Narni e Comune di Narni. Gira il mondo, apri gli orizzonti, il 24 luglio gioca e mettiti in gioco a Narni.

0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini. Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la Sagra del buon mangiare.
2: Sempre su Radio Galileo, tra poco, una decina di minuti circa, ho in programma un collegamento con un altro dei luoghi, insomma, che mostrano il meglio di sé in ogni periodo, ma specialmente quando si organizzano sagre, feste, situazioni interessanti, molto molto interessanti. Quindi con una prologo ci collegheremo intorno alle 11:30, quindi diciamo fra 9 minuti circa. Vediamo un po'.

0: perhaps.
1: Bella.
2: Allora, ripeto, tra poco cercheremo di collegarci con Collicello, che è un bel posto, anche da visitare a prescindere dai festeggiamenti di questo periodo, ma poi ne parleremo col presidente della Proloco.

musica d'altri tempi, che scalda, secondo me scalda piacevolmente, spero piacevolmente, l'anima.

0: Adesso vi porto in un posto molto bello e interessante per tanti motivi, anche per, cioè in questo periodo anche per la gastronomia, insomma. C'è questo prodotto, la fava cottura, che è principe della gastronomia in questo periodo. Qualche giorno fa ne abbiamo parlato, abbiamo dato anche qualche ricetta di questo eccezionale prodotto della natura, adesso dell'agricoltura. Andiamo a Collicello con il presidente della Prologo, se non sbaglio, giusto, Tommaso Ottaviani?
1: Sì, ciao Giorgio, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Sono Tommaso Ottaviani, rappresento la Prologo di Collicello, sono il presidente pro tempore ed è per me un piacere essere in diretta con voi.
0: Sì, avrei voluto esserci prima addirittura, perché qualche giorno fa con la collega, con una collega che adesso sta in vacanza, beata lei, parlavamo proprio di questo prodotto dell'agricoltura, la fava cottura, che è al centro praticamente della vostra gastronomia in questo periodo, mi pare. Anche la polenta, la carbonara, eccetera eccetera, il cinghiale. Però insomma è interessante questa cosa di questa fava cottura, mi pare, vero?
1: Sì, assolutamente interessante. È un legume, un prodotto che è stato recuperato grazie alla provincia di Terni, alla Camera di Commercio, al comune di Amedia, al comune di Guardea, perché il territorio di lavorazione è quello delle zone di Collicello e Frattuccia, che insistono nei comuni di Amelia, nei comuni di Guardea, e grazie alla ricerca fatta da una studente, soprattutto una studentessa, nel 2008, poi con l'Università di Perugia, facoltà di agricoltura, e poi con Slow Food, siamo riusciti ad essere il primo presidio della provincia di Terni, quindi è stato un bel riconoscimento di cui siamo orgogliosi, anche però per l'identità del territorio. E grazie alla rete internazionale di Slow Food siamo riusciti a portarlo sia in Italia sia anche in altre parti del mondo, partecipando al Salone del Gusto. Di conseguenza la nostra piccola comunità di Collicello, di poco oltre 100 abitanti, si riunisce nel mese di luglio in una festa che è poi la raccolta dei legumi, quindi che avviene in modalità manuale, sempre in un clima familiare di festa, e poi è entrata nella nostra sagra gestita dalla Prologo, un'associazione di volontari che esiste da oltre 25 anni e che ci consente di fare qualche giorno, una settimana, 10 giorni, insieme in un clima di cordialità, convivialità, buon cibo, un po' di aria fresca, perché
0: il territorio è collinare, Collicello, mi pare, no?
1: Assolutamente.
0: 435 metri, leggo qui.
1: Bravissimo. E siamo in collina, la sera si sta molto bene e quindi c'è tantissima affluenza dalla Conca Ternana.
0: Siamo nell'Amerino al confine con Todi, con il territorio di Tuderte. Sì, bello. Oh, 100 abitanti, e fate una cosa straordinariamente intensa, importante e impegnativa, veramente complimenti, eroici praticamente, voi della Prologo.
1: Cerchiamo di non mollare, ma siamo fortunati anche ad avere il supporto e l'aiuto di tutti i soci, quindi che tutto l'anno comunque partecipano alle attività, avendo un circolo che rappresenta un punto di aggregazione. Poi in questo momento, con l'esplosione del Cammino di Germanico che passa a Collicello, che è una delle tappe, ci sono anche afflussi di turisti, di camminatori, e poi tutti i volontari in regola con le normative attuali, quindi HCCP, sicurezza, sponsor, e tutti i tecnici che ci supportano nel costruire un evento faticoso, che però alla fine ci porta anche un po' di gioia e un po' di sorriso, certo. Di cui sicuramente fa bene all'anima e anche al corpo.
0: Leggo che praticamente c'è una grande storia, una lunga grande storia con Collicello, uno sembra, capito? Però insomma, uno dei castelli medievali meglio conservati dell'Amerino, leggo, giusto?
1: Yes, assolutamente.
0: In un importante avamposto per secoli, avamposto difensivo contro le mire espansionistiche di Todi, insomma. E Todi è bello, forte, potente, anche un po' prepotente, mi pare, di capire da questo scritto.
1: Sì, diciamo che è anche il paese delle sette torri, perché negli anni del Medioevo, quindi 1400-1500, c'erano comunque i confini, quindi periodi di guerra, per cui ovviamente le sette torri erano a difesa dei cittadini e quindi in questa, diciamo, guerra tra virgolette tra Amelia e Todi. Poi il paese bello perché... sotto Amelia, ma possono conservare i resti delle mura e delle torri.
0: Leggo chiesa della andate a visitare, no? La chiesa di San Giovanni Evangelista, con una bella veduta del borgo, la chiesa della Madonna delle Grazie, poco fuori dell'abitato, con affreschi del XVII secolo, e poi diciamo, tutti i sentieri che conducono ai resti dell'antica Rocca di Canale. Che è la Rocca di Canale?
1: Rocca di Canale appunto è l'avamposto che apparteneva al territorio di Todi, in cui c'è una lunga storia e che negli ultimi anni, essendoci ancora delle mura e anche una torre, noi abbiamo recuperato, ripulendo volontariamente, diciamo, grazie al supporto del dominio collettivo e dei volontari della Pro Loco e dei cittadini, abbiamo ripulito tutto il sottobosco, quindi si può frequentare, da lì si ammirano dei panorami molto interessanti, quindi uno può toccare con mano la storia
0: e la bellezza del territorio. Storia e bellezza. Adesso le leggo, le leggo due righe che insomma le credo che le facciano piacere, per le mie ricerche che ho fatto prima. Collicello è anche molto attivo dal punto di vista culturale grazie alla Pro Loco, che organizza feste e iniziative per valorizzare il borgo e le sue tradizioni. Quindi voglio dire, complimenti,
1: ce la mettiamo tutta, facciamo del nostro meglio. Guarda, quello ti invito a visitare, anche te se non conosci i Collicelli, anche tutti gli ascoltatori.
0: Dopo che ho fatto queste ricerche, dopo le tue parole, credo che non posso farne a meno.
1: Innanzitutto io sono un tuo estimatore perché ti seguo da anni, quindi comunque seguo la tua voce che è appassionante. Ma in generale noi cerchiamo come paesino di mettere al centro di tutto l'accoglienza.
0: È quello,
1: e quindi diciamo delle abitudini.
0: La socialità che non si è perduta, praticamente.
1: La socialità e quindi che di curare le relazioni. Crediamo che curare le buone relazioni possa essere una buona medicina per l'animo, per il corpo.
0: E poi in questo periodo sono i festeggiamenti in onore della Madonna delle Grazie?
1: La nostra sagra termina sabato 25. Stasera questa sera, oggi è il 26, c'è un bellissimo spettacolo, una bellissima orchestra. Domani sera c'è il clou, c'è la notte dei DJ. E quindi domani sera credo di attenderci tantissimi giovani provenienti dalle zone limitrofe, insomma, perché siamo pronti ad accogliere tutti.
0: C'è anche tanta gioventù ancora, per fortuna, lì da quelle parti c'è ancora tanta gioventù che si dà da fare.
1: Questo è uno degli aspetti più belli, perché vedere tanti ragazzi giovani che credono in questi valori di volontariato, di scambio e di socialità anche nei paesi intorno. È un segnale bellissimo, anche emozionante. Consentimi di ringraziare veramente tutte le persone ci stanno
0: anche noi ringraziamo perché... anche noi ringraziamo, perché se possiamo venire lì, ammirare il territorio, assaggiare la storia proprio del paese e i prodotti che voi cucinate, allora adesso ne parliamo un secondo, poi naturalmente non solo questi tre, ma ce ne sono altri di specialità della cucina umbra. Fava cottura dell'Amerino, come la fate la fava cottura?
1: Allora, come tutti i legumi, viene messa chiaramente in ammollo dalle nostre cuoche volontarie, dalle nostre donne, quindi rimane 24 ore in ammollo e poi a pochi minuti dall'avvio della sagra, che mediamente apre lo stand intorno alle 19:30, viene cotta e poi viene degustata o con pomodoro oppure con salvia, guanciale, olio, sale e pepe.
0: È la morte sua, così, è la morte sua.
1: È molto semplice, come il cibo di una volta.
0: Perché il sapore viene valorizzato dal condimento, no? Quindi io consiglio, chi ci va, la scelga con la seconda opzione, ma anche la prima non è male. La fava cottura sarebbe... è una fava un pochino più piccola, no?
1: Piccolissima, fa cottura vuol dire che si cuoce bene,
0: meglio,
1: nel senso che si degusta, è differente da quella fresca che si mangia mediamente, no? Che si raccoglie in primavera. Questa la si raccoglie secca, quindi essiccata, e quindi è un legume esattamente che si cuoce bene e quindi ha tante proprietà nella parte, diciamo, esterna, quindi nella buccia, e quindi non deve essere decorticata perché non ne ha bisogno, in quanto si cuoce bene, perché il terreno favorisce questo tipo di coltivazione.
0: Per i vegetariani, fra l'altro, credo che sia un zucchero questo, eh?
1: Sì, assolutamente sì, cerchiamo perché... di essere attenti a tutte le richieste, vegetariani, vegani, chi ha l'intolleranza al glutine, insomma tutti questi aspetti qua, cerchiamo per quello che è possibile.
0: Poi c'è la polenta alla carbonara, la polenta è una base che si presta per molte, ma alla carbonara è interessante, come vi è venuto in mente?
1: Allora, diciamo questo qua, che con i nostri amici della frazione di Macchie, che loro sicuramente sono più esperti nel tema della polenta, però noi cerchiamo anche di limitare le cose che vengono ben fatte nel territorio, sempre in un clima positivo. Questa polenta viene cucinata in dei paglioli, poi viene tagliata con uno spago, con un filo, e poi viene messa nel piatto 3-4 feste di polenta, e poi viene ricoperta con carne, salsiccia, ovviamente pecorino, parmigiano. Quindi è un piatto un pochino pesante, se vogliamo, no, per la stagione.
0: Vabbè, dai,
1: però come dicevi tu prima, a 500
0: poi
1: metri
0: c'è la musica,
1: di articolo 450,
0: c'è la musica, fai una passeggiata, insomma, via, in allegria insieme. Quando si mangia insieme, sì, mai non c'è pesantezza. Quando si mangia insieme non c'è pesantezza.
1: Sì.
0: Poi qui c'è una cosa invece che per vegani e vegetariani non è proprio, il cinghiale alla colcellese. Perché voi siete colcellesi, cinghiale, perché ha fatto questo cinghiale? Come viene proposto?
1: Innanzitutto dobbiamo dire che chiaramente noi lavoriamo tutte materie prime del territorio, tutto a chilometro zero, quindi in questo caso, ovviamente è un secondo piatto, il cinghiale viene cucinato con ricette locali del territorio, quindi devo dirti in maniera molto onesta che le persone, le donne che si occupano di cucina al cinghiale non comunicano a nessuno la ricetta, perché chiaramente è segreta. Dopodiché nel piatto, anziché inserire fette di pane, vengono inserite fette di polenta, con cui viene ricoperto con questo cinghiale spezzatino. Quindi tendenzialmente il pane viene sostituito dalle fette di polenta, e quindi poi c'è questo strato di cinghiale spezzatino che viene degustato. È un piatto un pochino piccante, se vogliamo, con un po' di pomodoro, però sembra molto apprezzato.
0: È un presidio slow food la fava cottura, questo l'avevi detto.
1: Sì, l'avevo già detto prima, sì, è stato il primo presidio della provincia di Terni.
0: Lo voglio sottolineare anche... perché quando si dice slow food significa prodotti genuini, chilometro zero,
1: sì,
0: non trattati chimicamente, insomma, e cose di questo tipo, no?
1: Cibo buono, pulito e giusto, buono, pulito e giusto.
0: Bello.
1: Abbiamo la condotta, c'è la condotta slow food terra dell'Umbria meridionale, che chiaramente comprende 17 comuni del territorio dell'Amerino. Io ovviamente faccio parte anche della condotta, essendo anche un produttore insieme a mia moglie, e cerchiamo di tutelare le qualità, insomma,
0: resistete, resistete,
1: ci proviamo, resistete.
0: I vostri prodotti dove si trovano? Nei mercati?
1: No, allora ci sono
0: supermercati,
1: no, le produzioni sono talmente piccole, Giorgio, che neanche le comunichiamo, perché sono veramente residuali e sono ovviamente legate al clima, quindi possono esserci anche degli anni in cui non c'è produzione, e quindi sono prodotti tra virgolette un pochino di nicchia, che vengono, diciamo, prevalentemente inviati nei ristoranti in Italia che ce li richiedono. Il consumatore o il cittadino li può acquistare in qualche negozio di Amelia o direttamente venendo nel nostro territorio.
0: Bello, no, questo mi piace, perché significa che la qualità è veramente, cioè il consumo
1: molto
0: di massa
1: elevato.
0: Alla fine va bene, sono contento che esista il consumo di massa, cioè, però ad esempio le tonnellate di lenticchie, adesso non voglio dire il territorio perché qualcuno si offende, ma le tonnellate in un territorio piccolo, per esempio, di lenticchie in qualche zona, non credo che...
1: Non è questo caso. Infatti non c'è un business ovviamente.
0: Però insomma,
1: è passione.
0: Qui, cioè, fra le mie ricerche c'è una cosa simpatica. Intanto viene chiamata la fava cottura anche mezza fava per la dimensione, no? Poi non ha bisogno di essere decorticata, perché te,
1: sì, come dicevo prima,
0: sì,
1: perché si cuoce bene grazie alle caratteristiche del territorio.
0: E poi ci sono due righe che riportano un po' quello che ci diamo del tu tanto, no? Quello che ci dicevi prima, Tommaso, per secoli è stata l'alimento quotidiano delle famiglie contadine dell'Amerino. I semi sono stati conservati, ce lo dicevi prima all'inizio, e tramandati di generazione in generazione, soprattutto nelle frazioni di Collicello, la vostra frazione, ma anche Frattuccia, evitando così la scomparsa di questa varietà. Io ieri parlavo con una persona che mi ha portato delle pesche molto grandi. Dico, madonna mia, queste insomma quasi rivaleggiano con la memoria dei persichi di Papigno, no? Perché ti ho portato ai persichi di Papigno, Tommaso? Perché i persichi di Papigno erano unici al mondo, erano grandi come meloni, si dice, che per fare l'industria di Papigno sono stati estirpati tutti quanti. Anni fa mise una taglia, l'allora comunità montana, una taglia sull'essenza, sul seme. Quando uno salva una di queste cose, e non sono state trovate naturalmente, quando uno salva queste cose dall'estinzione, secondo me merita una medaglia. Veramente complimenti.
1: Ti posso dire, Giorgio, che i tanti piccoli produttori delle nostre due frazioni, Collicello e Frattuccia, quando dico piccoli parlo di persone che seminano la fava nel periodo autunnale, per novembre-dicembre, nel proprio orto, quindi per un consumo ovviamente assolutamente domestico. Grazie all'Università di Perugia abbiamo raccolto 20 tipologie di seme differenti, sempre attinenti alla fava, che sono conservate presso la Banca del Seme, presso l'Università di Agraria di Perugia.
0: Io sono proprio contento di questo collegamento, magari non perdiamoci di vista perché sono argomenti veramente interessanti.
1: Sono io a ringraziare voi.
0: Un'altra cosa ti volevo chiedere, cosa logistica, dove si svolge esattamente, dove si mangia? Avete un locale, una piazza? Che cosa?
1: Abbiamo degli stand organizzati, ben strutturati, abbiamo vicino al stand c'è una pizza da ballo. Tutte nella massima sicurezza, perché abbiamo degli standard di sicurezza alimentare e sia di sicurezza fisica, quindi molto elevati, e anche questo ne siamo un pochino orgogliosi, passami il termine, perché cerchiamo di garantire non solo buon cibo ma anche condizioni di sicurezza che consentono alle persone
0: le normative
1: di poter passare
0: molto,
1: qualche ora, molto stringenti,
0: e questo contribuisce ad affermare ancora una volta quello che ho detto prima, che chi organizza le cose come la vostra lo fa in modo eroico, perché la burocrazia è tremenda.
1: Diciamo che gli organi di vigilanza ci aiutano dandoci anche dei consigli, questo è importante, no? È importante ascoltare le normative, e chi è esperto, che non è un nemico ma anzi tutt'altro è colui che cerca di darti dei suggerimenti per fare le cose fatte bene.
0: Un'altra cosa, per chi adesso, noi trasmettiamo da Terni ma la radio si ascolta anche altrove, a Perugia o anche addirittura a Roma attraverso lo streaming, ma come si arriva a Collicello? Si parcheggia bene intanto?
1: Proprio grazie agli operatori anche di sicurezza si parcheggia molto bene, non si fanno lunghe file di attesa perché siamo ben strutturati grazie a tutti i volontari. E si arriva chiaramente provenendo da Amelia oppure provenendo da Perugia, uscendo a Montecastrilli, e devo confermarti che forse più del 50% degli ospiti che vengono a trovarci vengono da fuori provincia di Terni e spesso anche da fuori regione, quindi questo fa molto piacere.
0: Il territorio dell'Amerino guarda con grande affetto anche il Lazio,
1: Sì, vero, ti confermo.
0: Quindi io ricordo tanti amici miei amerini, insomma, che addirittura parlavano un po' con la calata romanesca, razziale.
1: Vero.
0: E succede. Io ti ringrazio tanto per queste informazioni, belle, su un prodotto che voi avete salvato, voi, i vostri genitori, tutte le persone hanno mantenuto questa tradizione, appunto sulla fava cottura, ma anche su tutto il resto. Io leggo, per esempio, con olio extravergine d'oliva e pepe, anche l'olio extravergine da quelle parti è buono,
1: Tutto del territorio, noi abbiamo tutto a chilometro zero.
0: Il pane d'Amelia, col pane casereccio tostato di Amelia, anche qui ci siamo, questa è stata anche una grande iniziativa degli anni passati, che purtroppo è andata bene, quella del pane amerino, però il pane amerino c'è, quindi...
1: No?
0: E poi qui leggo anche insieme a parlo della fava cottura sempre, insieme a cotiche o altri piatti della tradizione contadina, quindi sostituisce i fagioli in questo modo.
1: Sì, diciamo è un legume che si sposa molto bene con la tradizione della lavorazione della carne di maiale, quindi chiaramente soprattutto nel periodo invernale è nota e conosciuta la fava cottura per sposarsi bene appunto con il guanciale.
0: Finisco con la zuppa, soprattutto nei mesi invernali. Poi ti saluto, se no mi accuseranno di sequestro di persona. Vabbè, la tua
1: grazie
0: azienda...
1: a te e a tutto lo staff.
0: Quindi tu sei un produttore, c'hai l'azienda agricola.
1: Noi abbiamo una minimalissima azienda agricola per passione, nella vita facciamo tutt'altro. In questo momento sono in giro per l'Italia per lavoro.
0: Perfetto.
1: Assolutamente. Faccio tutta, questa è una passione.
0: Un giorno mi manderai il nome dell'azienda agricola, magari con un contatto privato se vuoi, ma potresti dirlo anche pubblicamente.
1: Non c'è bisogno, perché non mi va di fare pubblicità a cose che non hanno. Queste sono talmente passioni personali.
0: Per mia curiosità, però, mandamelo in privato il nome.
1: Va benissimo. Grazie ancora. Grazie a tutti. Veramente.
0: Tommaso
1: buona Ottaviani. Giornata, grazie a te.
0: Buongiorno, Tommaso Ottaviani, che è presidente della Prologo di Collicello. Ma guardate quante cose ci hanno fatto scoprire, veramente molto molto interessante.
2: Venerdì 24 luglio, Narni, centro storico, torna a Gioca e mettiti in gioco, la grande serata dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Dalle 20, spettacolo di apertura di arte varia, parata, giochi, magia, silent disco, K-pop, pesca sportiva, lodo bus, laboratori, travestimenti e trucca bimbi, artisti di strada, racconti e musica dal mondo, pioggia di bolle, nevicata estiva, labirinti, giostra ecologica. Pony birichini, scalate e discese con la corda attendono piccoli e grandi per trascorrere la notte più magica dell'anno nelle vie e nelle piazze di Narni. Novità 2026, il Giro Notte. Bus

In questo periodo abbiamo proposta una, cioè sono anche altri 2 giorni, 2 giorni, perché insomma poi si finisce il 15 a Collicello per questa sagra della fama cottura praticamente, nel corso di questi festeggiamenti, quindi credo che sia un'opportunità da cogliere veramente al volo. Territorio collinare, lo dice anche proprio il nome del paese, Collicello appunto, e questa cosa della fava cottura che è entusiasmante, credo che sia proprio entusiasmante. Vabbè, che succede? Che succede? Mandiamo un po' di musica, abbiamo chiacchierato un po'.

55, quindi arriva il mezzodì, le 12, è l'ora della piazza, no? Della plaza.

0: sonorità latino-americane, molto intense, messicane in particolare, mi pare, no? Confine, siamo al confine fra Messico e Stati Uniti.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
3: E cominciano le ferie quando torno al mio paese.
1: Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Venerdì 24 luglio dalle ore 21 camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni e a seguire tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello, la festa ti aspetta!
4: Buongiorno da Nicola De Muro. In Sardegna due gravi fatti di cronaca nelle prime ore del mattino di oggi tra Quartucciu e Solanas nell'Interland di Cagliari. Un uomo di 42 anni è stato ucciso a colpi di pistola e una donna di 47 è stata ferita gravemente e poi trasportata d'urgenza all'ospedale Brozzu. La svolta è arrivata poco dopo le 6. Un uomo si è presentato in caserma, è il fratello della vittima e marito della donna ferita. Ora è sotto interrogatorio per chiarire la dinamica e le motivazioni del gesto. L'altro episodio: è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartucciu nel Cagliaritano il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo nel Nuorese. La vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni ferendola gravemente. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due e sottoposto a fermo il minorenne, fratello della studentessa investita. La morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. La procura di Bologna procede per omicidio colposo dopo l'esame dei filmati delle bodycam, mentre si attende l'imminente autopsia per far luce sulle reali cause del decesso. E il Viminale ha aperto un'istruttoria sulle modalità di comunicazione del presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, accusato dal centrodestra di aver irresponsabilmente soffiato sul fuoco della tensione, alimentando gli scontri sfociati con decine di agenti feriti, mentre il PD e le altre opposizioni difendono Lepore, ribadendo che chiedere piena luce non significa delegittimare le forze dell'ordine, ma difendere lo Stato di diritto. Clima parlamentare rovente ieri anche per la vicenda dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro, dove il no espresso dalla giunta della Camera all'acquisizione dei suoi messaggi al pregiudicato e suo socio ristoratore Caroccia ha scatenato la durissima reazione delle opposizioni. Volete coprire uno dei vostri, dicono i 5 Stelle, PD e AVS, mentre la maggioranza rivendica la piena tutela delle prerogative costituzionali dei deputati. Per l'Iran ogni notte il prezzo sale sempre di più e andrà avanti così finché non rinsaviranno. Lo ha detto da Manila, dove si trova per il vertice ASEAN, il segretario di Stato americano Rubio. La nostra missione mira a ridurre la capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz, hanno affermato i vertici militari americani. L'Iran dal canto suo ha risposto colpendo 3 basi americane in Kuwait e i sistemi antimissili dislocati in Giordania. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche, avvertono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto. è tutto, a più tardi.

Bene, siamo nel nostro spazio libero, sempre su Radio Galileo, uno spazio aperto di annunci e varia umanità. Se volete insomma partecipare, cioè, normalmente ci sono i telefoni, i numeri fissi 40 25 01 59 151, prefisso 0744. C'è anche il 334 92 10 852, 334 92 10 852.

Non so se è un po' che non ci guardo, perché non c'è molto, cioè non c'è un uso molto frequente di questa via, ma ci sarebbe anche la possibilità di inviare messaggi scritti attraverso la pagina Facebook di Radio Galileo. Mi pare però che non ci sia. Non ci sia nulla di pertinente. Ci sono diversi emoticon, anche affettuosi, ma non nei confronti dell'emittente, naturalmente, non nei confronti dei conduttori, dell'emittente.

Allora, ripeto ancora una volta i numeri: 40 25 01 59 151, prefisso 0744, 334 92 10 852. Alberto cerca motore per Fiat 126, cilindrata 650, vende un parabrezza. Mi ricordo che qualcuno tanti anni fa diceva c'ho l'uparabrise. Allora, vende un parabrezza per Fiat 500D, un parabrezza per Fiat 124-125 anni 70 e vende una pigia di raspatrice elettrica. Il numero di telefono è 347-1752-441, 347-1752-441. Luca vende un tavolo da cucina a 20 euro, vende padelle da cucina per cucinare, insomma, a pochissimo prezzo, vende una scala allungabile a Terni. Il numero di Luca è 333-8904-901, 333-8904-901, il numero di telefono. Per quanto riguarda questo annuncio,

0: Sveglia Gitana.
1: 4-6-4-6, il mio amico Dario, dovrebbe essere Dario. Dario.
2: Buongiorno.
1: Dario del 4-6-4-6. Giusto?
2: Dario. Giusto.
1: Eccolo qua, Dario 4-6. Che mi dice 4-6-4-6?
2: Vorrei rinnovare qualcosa e mo metto.
1: Che mettevo?
2: Il dondolo lo regalo, almeno qualche nuova da prendere.
1: Regala? Il dondolo?
2: Sì, dondolo.
1: Ma le cose regalate non le vuole nessuno, però.
2: Manco che a pagamento vogliono.
1: Ma non me voglio. Non si vuole dondolare nessuno. Non si vogliono rilassare questi qua. Allora, vende un recipiente per vino con galleggiante da 50 litri.
2: Sì, la botticella, 50 litri.
1: Botticella. Allora, una cuccia a casetta
2: d'acciaio,
1: recipiente di acciaio, sì. Quindi inossidabile.
2: Inossidabile.
1: Recipiente inox, bene, con galleggiante da 50 litri, una cuccia a casetta per cani di media grandezza a 30 euro.
2: A 25, calamo.
1: Calamo, anche qui. Se non vede l'ora, Dario, non vede l'ora di liberarsi di tutto ciò. Regala dondolo due posti, grande, seminuovo e completo di tutto. Vende, questa la vende però, una valigia di media grandezza con le ruote, giusto?
2: Per il momento la vendo, poi dopo vediamo.
1: Poi aspettavo, anche di questa non se ne fa più niente. Contattate Dario, chiamate Dario che è una bella persona, che è molto generosa. E il numero è 349-4646-716. Sì. 349-4646-716. Ma ci vai al mercato, Dario? Al mercato coperto?
2: Non tutti i sabati, qualche volta.
1: Quando ci vai, mi devi salutare Ornella e Mauro, va bene?
2: Sì, bella, conosco bene.
1: Sono frutta e verdura di primissimo. Forti, molto bravi. Allora, sono amici, me li saluti?
2: Sì, va bene.
1: Te lo ricordi, Dario?
2: Sì.
1: Te lo ricordi?
2: Me ricordo, sì.
1: Mica sei smemorato.
2: ancora no.
1: Mica si scordarello, Darie, no? Giusto?
2: Va bene, grazie.
1: Ciao, Dario. Buon pranzo. Allora, 12:12, quando è? Quando suona adesso vi porto in Messico la canzone. Aspetta, partiamola bene dall'inizio. La canzone del mariachi.

0: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo-osseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
1: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini. Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la Sagra del buon mangiare.

Marchetti, fermati un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci? Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo,

0: Venerdì 24 luglio Narni, centro storico, torna a gioca e mettiti in gioco. La grande serata dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Dalle 20, spettacolo di apertura di arte varia, parata, giochi, magia, silent disco, K-pop, pesca sportiva, lodobus, laboratori, travestimenti e truccabimbi, artisti di strada, racconti e musica dal mondo, pioggia di bolle, nevicata estiva, labirinti, giostra ecologica, pony birichini, scalate e discese con la corda attendono piccoli e grandi per trascorrere la notte più magica dell'anno nelle vie e nelle piazze di Narni. Novità 2026, il giro del mondo in una notte. Bus gratis dalle 19.30 alle 1 da Narni Scalo e da Testaccio. Navetta accessibile a chiamata da Piazza Garibaldi a Piazza Galeotto Marzio. Per informazioni www.comune.narni.tr.it. Aggiornamenti sulla pagina Facebook Gioca e Mettiti in Gioco Narni e Comune di Narni. Gira il mondo, apri gli orizzonti, il 24 luglio gioca e mettiti in gioco a Narni.
1: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
2: Radio Galileo, una radio, tante città.

miei improvvisi stupori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco. Solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco. I tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti abbandoni. Il nostro amore immenso che non puoi raccontare e che da fuori sembra

0: Facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
6: Buongiorno da Nicola De Muro. Nelle ultime 24 ore due gravi fatti di cronaca in Sardegna. Sentiamo Alessio Galea.
7: Ha ucciso il fratello e ferito la moglie, poi si è costituito. Dramma familiare nel Cagliaritano. Intorno alle 6 di stamani, carabinieri allertati dal 118 sono intervenuti in un'abitazione del comune di Sinnai, dove c'era una donna di 47 anni, ferita alla testa da un colpo di pistola, esploso da un uomo, poi fuggito su un'auto. Poco dopo, nel comune di Quarto, un 42enne è risultato colpito con un'arma da fuoco. L'uomo sarebbe morto sul colpo. La svolta poco prima delle 7, quando un 39enne cagliaritano, con regolare porto d'armi, si costituì in una caserma dell'arma, confessando di aver sparato alla moglie e al proprio fratello. Secondo le prime ricostruzioni degli investigatori, gesto riconducibile a contrasti di famiglia, ed è stato trasferito nell'istituto minorile di Quartuccio, nel Cagliaritano, il giovane indiziato del delitto di Simone Concas, 19 anni, accoltellato ieri a Barisardo, nell'Ogliastra. I fatti sarebbero scaturiti da una lite dopo che la vittima aveva travolto con la sua auto una ragazza di 22 anni, rimasta ferita alle gambe. L'investitore è stato inseguito dal fidanzato e dal fratello minore della 22enne. I due lo avrebbero raggiunto e accoltellato a morte per poi fuggire. Nella notte i carabinieri hanno interrogato i due ragazzi e sottoposto a fermo il minorenne.
6: Si registrano nuovi sviluppi sulle indagini per la morte di Abderrahim Fakir, avvenuta durante un fermo di polizia a Bologna. La procura procede per omicidio colposo. Domani il conferimento dell'incarico per l'autopsia, fondamentale per stabilire le esatte cause del decesso. Nel frattempo i magistrati vagliano le immagini delle body cam e dei cellulari dei testimoni. Si vede il tentativo di rianimazione dell'uomo da parte degli operatori del 118, ma mentre Fakir era ancora legato mani e piedi. E sul fronte politico il Viminale ha avviato un'istruttoria sulle modalità con cui è stato organizzato e comunicato il presidio cittadino convocato dal sindaco Matteo Lepore, contestando la mancanza di un formale preavviso scritto in questura. Il centrodestra attacca l'amministrazione di Lepore accusandola di aver alimentato il clima di tensione sfociato in scontri, mentre il PD e le opposizioni difendono il primo cittadino bolognese per la sua richiesta di piena luce e verità sulla morte di Fakir. In Medio Oriente, tra Iran e USA ancora attacchi incrociati, mentre Washington apre al nucleare per l'Arabia Saudita. Marco Mancini.
8: Abbiamo colpito 3 basi americane in Kuwait e distrutto i loro sistemi antimissile dislocati in Giordania, ad annunciarlo i Pasdaran, che rispondono così ai nuovi attacchi aerei notturni americani sull'Iran. Se gli americani bombardano ponti e centrali elettriche e proseguono le guardie della rivoluzione, non passerà più petrolio attraverso lo stretto di Hormuz. Già bloccate dalla marina iraniana alcune petroliere, la nostra missione mira a ridurre le capacità dell'Iran di minacciare le navi civili e commerciali che transitano nelle acque di Hormuz. La replica dei vertici militari americani dopo i nuovi attacchi notturni contro Teheran. Washington intanto ha annunciato un accordo di cooperazione nucleare a fini pacifici con l'Arabia Saudita ed è arrivato anche il via libera della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti alla proposta di bilancio da 95 miliardi di dollari. La maggior parte dei fondi è destinata al Pentagono per finanziare la guerra contro l'Iran. Il provvedimento è stato approvato con 216 sì e 214 no e passa ora all'esame del Senato, dove la maggioranza repubblicana, tra assenti per malattia e oppositori di Trump, è molto risicata.
6: Auguri dal mondo politico istituzionale a Sergio Mattarella, che oggi compie 85 anni. Tra i primi a felicitarsi i presidenti delle Camere, La Russa e Fontana. Al Quirinale, dal 2015, la sua presidenza è finora la più lunga della storia repubblicana. Democristiano, popolare, ulivista, è stato in passato più volte ministro e poi giudice della Corte Costituzionale. Svolta in Francia, primo paese dell'Unione Europea a vietare le piattaforme social per i minorenni. Sentiamo Nicola Compagnone.
9: La Francia diventa il primo paese dell'Unione Europea ad approvare una stretta storica sul digitale, vietando l'accesso ai social network ai minori di 15 anni. La misura è stata voluta dal presidente Macron per contrastare quello che ha definito il far west della rete e proteggere la salute mentale dei più giovani. Un'autorità di regolamentazione, Arcom, avrà il compito di vigilare sulle piattaforme. La mossa francese ha incassato il plauso della Commissione europea, che considera l'iniziativa francese come un punto di riferimento per l'intera Unione nell'ambito delle linee guida del Digital Services Act e auspicando l'adozione di sistemi condivisi di verifica dell'età come l'Age Control. Macron ha descritto la decisione come una fondamentale questione di civiltà, augurandosi che la scelta di Parigi possa fare da apripista per le altre nazioni europee sulla scia di quanto già sperimentato in paesi extra UE come l'Australia. In Italia il dibattito si è riacceso con forza. Associazioni come Meter, guidata da Don Fortunato di Noto, hanno sollecitato il governo a seguire l'esempio transalpino per tutelare i minori, pur evidenziando come i divieti debbano essere affiancati da una solida educazione digitale per i giovanissimi.
6: Ed è tutto per ora. A più tardi.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Venerdì 24 luglio dalle ore 21 camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni e a seguire tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta!

0: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.

Venerdì 24 luglio Narni Centro Storico torna Gioca e Mettiti in Gioco, la grande serata dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Dalle 20 spettacolo di apertura di arte varia, parata, giochi, magia, silent disco, K-pop, pesca sportiva, lodobus, laboratori, travestimenti e trucca bimbi, artisti di strada, racconti e musica dal mondo, pioggia di bolle, nevicata estiva, labirinti, giostra ecologica. Pony birichini, scalate e discese con la corda attendono piccoli e grandi per trascorrere la notte più magica dell'anno nelle vie e nelle piazze di Narni. Novità 2026, il giro del mondo in una notte. Bus gratis dalle 19.30 alle 1 da Narni Scalo e da Testaccio, navetta accessibile a chiamata da Piazza Garibaldi a Piazza Galeotto Marzio. Per informazioni www.comune.narni.tr.it. Aggiornamenti sulla pagina Facebook Gioca e Mettiti in Gioco Narni e Comune di Narni. Gira il mondo, apri gli orizzonti, il 24 luglio, gioca e mettiti in gioco a Narni.

sei sintonizzato su Radio Galileo.

0: 678363 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 8363.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
2: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
3: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini. Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la Sagra del buon mangiare.
4: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sarebbe stato un batterio killer la causa della morte di un bimbo di un anno e mezzo ieri sera in ospedale a Catanzaro, ricoverati anche altri 4 bambini che frequentano lo stesso asilo nido privato di Tropea. 3 sono stati poi dimessi. Sul caso indaga la procura di Vibo Valentia, che ha aperto un'inchiesta dopo la denuncia presentata dai genitori della piccola vittima. Secondo quanto riporta il Vibonese, sarebbero stati in totale almeno 10 i bambini ad accusare problemi gastrointestinali. 5 di loro sono stati ricoverati con gravi sintomi, tra cui il piccolo deceduto. L'asilo ha chiuso in via precauzionale e ha informato l'azienda sanitaria provinciale. E un'altra piccola vittima si registra in provincia di Vercelli, dove una bambina di 4 anni è morta folgorata da una scarica elettrica, forse partita da alcuni fili scoperti. La piccola si trovava nell'abitazione dei nonni insieme ai fratellini. La bambina è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Casale Monferrato, dove è poi deceduta nonostante i tentativi di rianimare. Sono 2 i filoni su cui indaga la procura di Bologna per la morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto domenica pomeriggio durante un intervento della polizia, quello di eventuali violenze eccessive da parte dei 2 agenti coinvolti e quello di negligenza da parte dei 4 sanitari volontari intervenuti. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir avesse delle patologie pregresse. Importante per gli inquirenti sarà anche capire perché l'automedica si è arrivata solo mezz'ora dopo la chiamata da parte degli agenti. Mio zio era un uomo buono, merita rispetto, verità e giustizia, le parole della nipote. Come atteso, la Banca Centrale Europea ha lasciato invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di un quarto di punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionario dello shock energetico deve ancora manifestarsi a pieno, ha detto in conferenza stampa la presidente della BCE Lagarde, che poi ha aggiunto: sebbene il conflitto in Medio Oriente continui a rappresentare un freno, i sondaggi suggeriscono che l'attività nel settore dei servizi abbia in parte recuperato dopo essersi notevolmente indebolita. Quanto all'inflazione, ha spiegato, il recente andamento indica un certo miglioramento dell'attività nel secondo trimestre. C'è ancora da attendere per la nomina del nuovo CT dell'Italia. L'ideale sarebbe entro questa settimana, ma sarebbe meglio poter avere la persona che noi vogliamo. La tempistica è legata a questo. Ad affermarlo Paolo Maldini, nuovo direttore tecnico della Nazionale dopo l'assemblea della Lega Calcio in Serie A. Quanto all'ipotesi Guardiola, ha aggiunto l'ex Milan, non possiamo dare notizie, ma abbiamo parlato anche con Ancelotti.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Quando torno al mio paese.
1: Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Venerdì 24 luglio dalle ore 21 camminata notturna a cura dell'amatoripodistica Terni e a seguire tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello. La festa ti aspetta!
3: Bentrovati all'ascolto della Cina in onda. Il presidente cinese Xi Jinping ha chiesto di promuovere uno sviluppo di alta qualità dell'istruzione di base, ponendo al centro la formazione morale degli studenti. La direttiva è stata presentata mercoledì a Pechino durante una conferenza nazionale sull'istruzione di base. Xi ha sottolineato la necessità di formare le nuove generazioni con solide qualità morali, culturali e pratiche. Ha inoltre esortato a rafforzare la professionalità degli insegnanti, migliorare la distribuzione delle risorse educative e la collaborazione tra scuola, famiglie e società. La conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale 2026, appena conclusa a Shanghai, ha riunito oltre 1.100 imprese, confermandosi una piattaforma strategica per le multinazionali interessate al mercato cinese dell'IA. Il vicepresidente del gruppo ABB e presidente della divisione robotica in Cina ha osservato che l'ampio uso dell'intelligenza artificiale da parte dei clienti cinesi genera scenari applicativi e quantità di dati senza precedenti, offrendo un'opportunità unica per l'azienda tedesca. Secondo gli ultimi dati, nei primi sei mesi dell'anno, circa 4.800 aziende straniere hanno aumentato gli investimenti sul mercato cinese. La Guardia Costiera cinese ha riferito che il 20 luglio nelle acque presso Renai Jiao, nel Mar Cinese Meridionale, due gommoni provenienti da una nave filippina da tempo illegalmente arenata si sono avvicinati fino a speronare una motovedetta cinese, aggredendo poi l'equipaggio con remi e aste. La parte cinese afferma di aver adottato misure di contenimento proporzionate e invita Manila a cessare provocazioni e disinformazioni. Per ragioni umanitarie ha inoltre autorizzato il trasferimento dei feriti filippini, ricordando il fatto che la nave è stata incagliata intenzionalmente dalle Filippine sullo scoglio cinese già 27 anni fa. Martedì 21 il portavoce del Ministero degli Esteri cinese Lin Zhan ha espresso la preoccupazione che Tokyo possa abbandonare i tre principi non nucleari e accelerare il suo riarmo, citando la collaborazione alla deterrenza estesa, a progetti di sottomarini a propulsione nucleare, alla possibile condivisione di armi atomiche e all'introduzione di missili a medio raggio. Secondo Pechino oggi il Giappone dispone di 44 tonnellate di plutonio separato, sufficienti per produrre numerose testate. Lin ha perciò invitato la comunità internazionale a mantenere alta la vigilanza, sostenendo che le iniziative giapponesi potrebbero minacciare la pace regionale, il sistema di relazioni internazionali e gli accordi di non proliferazione nucleare. Dal 14 al 16 luglio si è svolto nella prefettura autonoma di Sichuanban, nella provincia dello Yunnan, il Dialogo Mondiale dei Sindaci 2026, dedicato al tema foresta pluviale casa comune. I partecipanti hanno condiviso esperienze e approfondito il dialogo su temi quali la rivitalizzazione rurale, lo sviluppo delle industrie caratteristiche locali e la tutela dell'ambiente ecologico, contribuendo alla creazione di una piattaforma per gli scambi tra città e per la comunicazione internazionale. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
0: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Fermo Così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.
2: One, two, one, two.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Nicolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online. Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il 4° mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

questa città, Cabruja, Cabruja.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Venerdì 24 luglio, Narni, centro storico, torna a Gioca e mettiti in gioco. La grande serata dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Dalle 20, spettacolo di apertura di arte varia, parata, giochi, magia, silent disco, K-pop, pesca sportiva, lodo bus, laboratori, travestimenti e trucca bimbi, artisti di strada, racconti e musica dal mondo, pioggia di bolle, nevicata estiva, labirinti, giostra ecologica. Pony birichini, scalate e discese con la corda attendono piccoli e grandi per trascorrere la notte più magica dell'anno nelle vie e nelle piazze di Narni. Novità 2026, il giro del mondo in una notte. Bus gratis dalle 19.30 alle 1 da Narni Scalo e da Testaccio. Navetta accessibile a chiamata da Piazza Garibaldi a Piazza Galeotto Marzio. Per informazioni www.comune.narni.tr.it. Aggiornamenti sulla pagina Facebook Gioca e mettiti in gioco Narni e Comune di Narni. Gira il mondo, apri gli orizzonti, il 24 luglio, gioca e mettiti in gioco a Narni.
6: Un saluto da Niccolò Ceccarini. La Fiorentina, con già 5 acquisti effettuati, come quelli di Vieri, Dragusin, Attà, Jimenez e Ulai, è per ora la vera regina del mercato. Ieri, tra l'altro, per i viola c'è stato anche il primo test amichevole contro il Gubbio. Le parole di Grosso a fine gara.
7: È un gruppo di ragazzi serio, responsabile, sa da dove arriva e sa soprattutto quello che vogliamo fare, quindi stiamo lavorando bene, abbiamo altre partite e continueremo a cercare di progredire per salire di condizione e provare ad arrivare al meglio agli appuntamenti che poi contano. Ma queste poi ancora siamo... una squadra che si sta costruendo, sta progettando con tanti ragazzi belli che stanno arrivando, belle qualità, come hanno detto i direttori, no? Si sta cercando di progettare quello che può essere una Fiorentina che col lavoro possa diventare una squadra bella. Quindi siamo a lavoro in corso, mi piacciono i ragazzi che ho, sanno giocare. Beh, ovviamente, come ho detto poco fa, è una squadra che va riempita nei numeri e nelle posizioni. Alcune posizioni sono un po' scoperte, però sono arrivati dei ragazzi bravi, come ti ho detto, sono arrivati dei ragazzi giovani, che è la politica della nostra società. Sono arrivati dei ragazzi di grandissima prospettiva, che quindi hanno bisogno di essere aiutati, sostenuti, lavorare per cercare poi di esprimere tutto quello che è il loro potenziale, e noi abbiamo iniziato a farlo.
6: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.

0: Radio Galileo informa il tuo tempo.
1: Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.

Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21.30 spettacoli e serate danzanti. Venerdì 24 luglio dalle ore 1 camminata

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 83 63 per una consulenza gratuita. Master online Unicusano 06 45 67 83 63.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
2: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini.
3: Una buona serata da Barbara Salandri. Sarebbe arrivato dall'esterno il batterio che avrebbe ucciso un bambino di 18 mesi in un asilo di Tropea, e l'ipotesi sostenuta dalla dirigente scolastica Serena Miceli, che spiega: questo tipo di batterio non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Il piccolo è deceduto in ospedale a Catanzaro, dove è attualmente ricoverato un altro bambino che frequenta lo stesso asilo. Altri tre, tutti con gli stessi sintomi, sono stati dimessi nel primo pomeriggio. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. La magistratura ha anche disposto il sequestro della salma, sulla quale nelle prossime ore sarà eseguita l'autopsia. Ci sono tre indagati per la morte del bimbo di 5 anni deceduto ieri mattina in una piscina di Monterotondo vicino Roma. La procura di Tivoli procede per omicidio colposo. Il piccolo, che era il suo primo giorno al centro estivo, è stato trovato privo di sensi in una piscina esterna all'impianto, in una vasca per bambini. Posta sotto sequestro l'area della tragedia e tutto il centro sportivo, che rimarrà chiuso 2 giorni in segno di lutto. Oggi viene eseguita l'autopsia sul corpo del piccolo, che servirà ad accertare le cause del decesso. Ed è stata approvata all'unanimità alla Camera l'emendamento bipartisan al decreto sport per rafforzare la sicurezza nelle piscine alla luce dei recenti casi di cronaca. 244 i voti favorevoli. Secondo la nuova norma, i sistemi di ricircolo e le prese di aspirazione dai bocchettoni alle griglie di fondo dovranno garantire standard tali da impedire l'effetto ventosa. In caso di mancato adeguamento al nuovo dettato normativo, le strutture saranno chiuse immediatamente fino alla messa in regola. L'emendamento riguarda sia gli impianti pubblici che privati, all'aperto e al chiuso. Nessuna sorpresa, la Banca Centrale Europea lascia invariati i tassi di interesse dopo il rialzo di un quarto di punto deciso nella riunione di giugno. Quello sui depositi resta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. L'incertezza resta elevata e l'impatto inflazionistico dello shock energetico deve ancora manifestarsi appieno, ha detto in conferenza stampa la presidente Lagarde, che poi ha aggiunto: sebbene il conflitto in Medio Oriente continui a rappresentare un freno, i sondaggi suggeriscono che l'attività nel settore dei servizi ha in parte recuperato dopo essersi notevolmente indebolita. Quanto all'inflazione, ha spiegato, il recente andamento indica un certo miglioramento nel secondo trimestre. Ora approfondiamo i temi legati alla salute del cervello.
4: In Italia ne sono affette circa 150.000 persone. È la sclerosi multipla, principale causa di disabilità neurologica nei giovani adulti. In occasione della giornata mondiale della neurologia, che si è appena celebrata, ne parliamo con Claudio Gasperini, vicepresidente della Società Italiana di Neurologia. Cominciamo dai tempi della diagnosi.
5: Grazie all'utilizzazione di metodiche di risonanza magnetica e i nuovi biomarkers di corali, oggi siamo in grado di fare una diagnosi fin dall'inizio della malattia, ma addirittura prima. Questo è chiaramente importantissimo perché ha sostanzialmente un effetto sulla ottimizzazione delle terapie.
4: E nella costruzione di percorsi di cura sempre più personalizzati, a che punto siamo?
5: Oggi abbiamo a disposizione 15 tipi di terapia e quindi possiamo attuare un percorso personalizzato, cioè significa avere di fronte il paziente, stratificare la prognosi del paziente, il rischio che il paziente possa avere una malattia più o meno aggressiva, caratterizzare le caratteristiche del paziente in termini anche di comorbidità, ad esempio età o anche progetto di vita, e quindi calzare su quel paziente la terapia giusta.
4: In che modo questo influisce sulla qualità di vita?
5: Quello che noi abbiamo visto sostanzialmente è che se siamo in grado di personalizzare il trattamento, di iniziarlo quanto più precocemente possibile e di utilizzare terapia ad alta efficacia, siamo in grado di rallentare significativamente la progressione della malattia e quindi allontanare la disabilità.
3: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
0: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.

0: Master online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
2: Sagra del buon mangiare a Villa San Faustino di Massa Martana, dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Penne alla San Faustino, stinco di maiale e oca cotti sul forno a legna e tante altre specialità. Tutte le sere musica, gastronomia, serate danzanti, parco giochi con gonfiabili e tappeti elastici. Villa San Faustino vi aspetta per la sagra del buon mangiare.
3: Quando torno al mio paese.
1: Dal 16 al 25 luglio a Collicello di Amelia, in provincia di Terni, sagra della fava cottora dell'Amerino, della polenta alla carbonara e del cinghiale. Tutte le sere dalle ore 19 potrete gustare le specialità della nostra taverna e dopo le 21:30 spettacoli e serate danzanti. Venerdì 24 luglio dalle ore 21 camminata notturna a cura dell'amatori podistica Terni e a seguire tutti in pista con la magica notte dei DJ. Dal 16 al 25 luglio vieni a Collicello, la festa ti aspetta!
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Ci sarebbe stato un contatto tra Abderrahim Fakir e un'altra persona prima dell'intervento dei poliziotti, durante il quale il 19 luglio scorso ha perso la vita il facchino 43enne. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due poliziotti intervenuti a Bologna. Nelle immagini si vedono le mani degli agenti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. A questo punto è evidente che i poliziotti devono intervenire e risolvere questa situazione, ha spiegato il legale Gabriele Bordone. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia. Gli esami potrebbero rivelare se Fakir aveva delle patologie pregresse e qual era il suo stato psicofisico negli ultimi minuti della sua vita. Sto considerando un attacco massiccio, più grande che mai, sono vicino a prendere una decisione, lo ha detto Donald Trump in un'intervista ad Axios in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano Teheran vuole negoziare ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. L'accordo sul nucleare con l'Arabia Saudita è strettamente condizionato all'adesione di Riyadh dagli accordi di Abramo, aveva detto in precedenza il capo della Casa Bianca, rivolgendo un nuovo monito agli Houthi e a Teheran dopo gli attacchi contro navi commerciali nel Mar Rosso. Riterremo l'Iran responsabile, ha avvertito Trump, se il gruppo yemenita dovesse ripetere gli attacchi e saranno inflitte gravi punizioni militari ad entrambi. E mentre proseguono gli attacchi incrociati con la 12ª notte di raid americani contro la Repubblica Islamica, il comando militare iraniano torna ad avvertire se gli Stati Uniti dovessero colpire infrastrutture non passerà neppure una goccia di petrolio, ribadendo la chiusura dello stretto. Intanto il Ministero della Difesa del Kuwait fa sapere il valico di frontiera di Abdali tra Kuwait e Iraq è stato preso di mira da droni nemici. Si registrano danni ma nessun ferito. E torna a correre il prezzo del petrolio spinto dalle minacce e dagli attacchi in Medio Oriente. Il Brent supera i $100 al barile per la prima volta da maggio. Avanza anche il greggio americano quotato intorno ai $92 al barile. Chiusura in profondo rosso per le borse europee. Piazza Affari lascia sul terreno il 2,8%. Risale anche la pressione sullo spread BTP Bund che si porta ad 86 punti. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.

Venerdì 24 luglio Narni Centro Storico torna a Gioca e mettiti in gioco, la grande serata dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze. Dalle 20 spettacolo di apertura di arte varia, parata, giochi, magia, silent disco, K-pop, pesca sportiva, lodobus, laboratori, travestimenti e truccabimbi, artisti di strada, racconti e musica dal mondo, pioggia di bolle, nevicata estiva, labirinti, giostra ecologica. Pony birichini, scalate e discese con la corda attendono piccoli e grandi per trascorrere la notte più magica dell'anno nelle vie e nelle piazze di Narni. Novità 2026, il giro del mondo in una notte. Bus gratis dalle 19.30 alle 1 da Narni Scalo e da Testaccio. Navetta accessibile a chiamata da Piazza Garibaldi a Piazza Galeotto Marzio. Per informazioni www.comune.narni.tr.it. Aggiornamenti sulla pagina Facebook Gioca e mettiti in gioco Narni e Comune di Narni. Gira il mondo, apri gli orizzonti, il 24 luglio, gioca e mettiti in gioco a Narni.

Io ti lascerò. Tu andrai e accosterai il tuo viso a un altro viso. Le tue dita allacceranno altre dita e tu sboccerai verso l'aurora. Ma non saprai che accoglierti sono stato io, perché io sono il grande intimo della notte, perché ho accostato il mio viso al viso della notte e ho sentito il tuo bisbiglio amoroso e ho portato fino a me la misteriosa essenza del tuo abbandono disordinato. Io resterò solo, come veliero nei porti silenziosi, ma ti possiederò più di chiunque, perché potrò partire. E tutti i lamenti del mare, del vento, del cielo, degli uccelli, delle stelle, saranno la tua voce presente.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.
5: Nona edizione della Sagra degli Arrosticini a Guardea dal 17 al 19 luglio e dal 23 al 26 luglio. Tutte le sere vi aspetta un ricco menù: antipasto, strozzapreti per tutti i gusti, arrosticini di pecora e di scottona, grigliate, fritti, zuppa inglese ed inoltre musica e serate danzanti. Giovedì 23 luglio, festa dello sport. Guardea vi dà appuntamento per la Sagra degli Arrosticini.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Vuoi dare più visibilità alla tua attività? Scegli Radio Galileo per la tua pubblicità. Offerta speciale. Attivi una campagna pubblicitaria di 3 mesi, il quarto mese te lo regaliamo noi. Su una campagna pubblicitaria di 1 mese, sconto immediato del 10%. Promuovi la tua azienda su Radio Galileo e raggiungi ogni anno migliaia di persone. Per informazioni e preventivi 0744 59 031. Email agenzia.galileo@gmail.com.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Potrebbe essere stato un batterio proveniente dall'esterno ad uccidere un bambino di 18 mesi in un asilo nido di Tropea. Altri 4 compagni con gli stessi sintomi sono stati ricoverati all'ospedale di Catanzaro. 3 di loro sono stati dimessi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta. Il servizio è di Laura Carchidi.
3: Il bimbo, Angelo Pio, di soli 18 mesi, è morto all'ospedale di Catanzaro, dove è arrivato dopo che le sue condizioni erano improvvisamente peggiorate. Frequentava un asilo nido di Tropea, lo stesso da cui provenivano altri 4 piccoli ricoverati con sintomi gastrointestinali simili. 3 di loro sono stati dimessi nel primo pomeriggio. Per lui invece non c'è stato nulla da fare. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un'infezione da Clostridium difficile, ma al momento non ci sono conferme. Sarà l'autopsia, che verrà effettuata nelle prossime ore, a dare le risposte sulle cause che hanno portato alla morte del bimbo. Intanto la dirigente scolastica Serena Miceli sostiene che il batterio sarebbe arrivato dall'esterno. Questa tipologia, ha spiegato, non si debella con prodotti a base di cloro usati per igienizzare le scuole, ma con quelli a base di acqua ossigenata che normalmente si utilizzano negli ospedali. Si ipotizza una contaminazione dei fasciatoi. Il batterio potrebbe aver infettato un bambino durante una visita ospedaliera antecedente ai recenti episodi. La procura di Vibo Valentia ha aperto un'inchiesta.
2: Sto considerando un attacco massiccio più grande che mai, sono vicino a prendere questa decisione. Lo dice Donald Trump in un'intervista ad Axios in cui minaccia la ripresa di operazioni militari su larga scala. Secondo il presidente americano, Teheran vuole negoziare ma non sarebbe ancora pronto per raggiungere un'intesa. In precedenza il capo della Casa Bianca aveva rivolto un nuovo monito agli Houthi e a Teheran dopo gli attacchi contro navi commerciali nel Mar Rosso. Riterremo l'Iran responsabile, aveva avvertito Trump, se il gruppo yemenita dovesse ripetere gli attacchi e saranno inflitte gravi punizioni militari ad entrambi. E mentre proseguono gli attacchi incrociati, con la 12ª notte di raid americani, il comando militare iraniano torna ad avvertire: se gli Stati Uniti dovessero colpire nostre infrastrutture, non passerà neppure una goccia di petrolio dallo stretto di Hormuz. Nuovo faccia a faccia oggi tra il ministro degli esteri russo Lavrov e il segretario di Stato americano Rubio a margine del vertice dell'ASEAN a Manila. L'incontro, durato oltre mezz'ora, è stato dedicato soprattutto al conflitto in Ucraina. Al termine del colloquio Rubio ha ribadito che gli Stati Uniti restano disponibili a svolgere un ruolo per arrivare ad una soluzione negoziale. Oggi intanto via libera unanime dell'Unione Europea alle nuove sanzioni contro la Russia. Sentiamo Nicola De Muro.
4: Alla fine è arrivato il disco verde, siglato l'accordo sul 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia alla riunione dei rappresentanti permanenti dei 27 paesi dell'Unione Europea. Vinte dunque le resistenze di diversi paesi, in particolare della Grecia. Atene chiedeva a Bruxelles di allentare le restrizioni sulle forniture russe di gas liquido. Il pacchetto approvato all'unanimità comprende restrizioni estese e divieti di transazione rivolti al settore finanziario russo, nonché nuove misure contro le criptovalute. Via libera anche ad ulteriori inserimenti nell'elenco delle navi della flotta ombra di Mosca e dei soggetti che ne facilitano le attività. Il pacchetto prevede l'adozione delle misure necessarie per limitare il rilascio dei visti agli ex combattenti russi, previste infine anche nuove restrizioni commerciali che limitano ulteriormente l'industria militare del Cremlino.
2: Ci sarebbe stato un contatto tra Abderrahim Fakir e un'altra persona prima dell'intervento dei poliziotti, durante il quale ha perso la vita il 43enne. Il TG1 ha mostrato e consegnato in procura uno spezzone del video registrato dalla bodycam che indossava uno dei due agenti intervenuti a Bologna. Nelle immagini si vedono le mani dei poliziotti sia su Fakir che su un altro uomo con la maglietta bianca con cui era venuto a contatto. Intanto è stata fissata per domani mattina l'autopsia sul 43enne. Gli esami sono chiamati ad accertare se avesse patologie pregresse e quale fosse il suo stato psicofisico prima di morire. L'incertezza rimane elevata e l'impatto inflazionistico derivante dallo shock energetico ancora si deve manifestare a pieno. Così in conferenza stampa la presidente della BCE Lagarde, illustrando la decisione di lasciare invariati i tassi di interesse, quello sui depositi resta al 2,25%. Nell'eurozona la crescita rimane modesta nel breve termine, mentre i rischi per l'inflazione sono al rialzo, ha aggiunto Lagarde, confermando di voler rimanere al suo posto fino alla fine del 2027. Restiamo in ambito economico, entra nel vivo l'OPAS di Poste su TIM. Sentiamo Cristina Scarpa.
5: Ha preso il via il 20 luglio il periodo di adesione all'offerta totalitaria di acquisto e scambio lanciata da Poste Italiane su TIM. Come sottolineato nella lettera che Matteo Delfante e Giuseppe Lasco, amministratore delegato e direttore generale di Poste Italiane, hanno inviato ai 120.000 dipendenti del gruppo, si tratta di uno dei progetti economico-industriali più rilevanti degli ultimi anni per il nostro settore, per quello delle telecomunicazioni e per l'intero sistema economico italiano. Il gruppo combinato, prosegue la lettera, offrirebbe servizi di connettività e tecnologici, servizi finanziari, assicurativi e di logistica, con ricavi gestionali aggregati pari a circa 26,9 miliardi e 140.000 dipendenti, ma senza impatti sull'occupazione, come assicurato anche nel documento d'offerta. Negli uffici postali ci saranno dei punti TIM dedicati e i negozi TIM continueranno la loro attività, ha spiegato Delfante in un'intervista. TIM è azienda leader per cloud e AI, Poste a bilancio e capacità di investimento più importanti, ha spiegato L'Unione fa la forza, insieme possiamo fare più che da soli. L'offerta di Poste Italiane agli azionisti di TIM prosegue fino all'11 settembre 2026.
2: Possibili disagi per chi deve spostarsi in treno, proclamato da alcune sigle sindacali autonome, uno sciopero nazionale che coinvolge il personale del gruppo FS dalle ore 21 di questa sera alla stessa ora di domani. Possibili cancellazioni e ritardi. Per il trasporto regionale garantiti i servizi essenziali dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Ed è tutto, la parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.

0: Fermo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

You will love me forever. For you know that I'll never.

let my heart won't be lonely. When it cries for you only.

0: girl.
1: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

Ma piantala, un albero è il futuro. La carta non serve per la tua pubblicità. Radio Galileo per la tua pubblicità e per il bene di tutti.

0: Ma tu sei la frase d'amore cominciata e mai finita.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio ieri, il mio oggi.
1: Proprio mai.
0: E il mio sempre, in

0: Ecco il mio destino, parlarti, parlarti come la prima volta.
1: Che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei?
0: No, non dire nulla, c'è la notte che parla.
1: Cosa sei?
0: La romantica notte.
1: Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai.
0: Tu sei il mio sogno proibito.
1: Proprio mai.
0: È vero, speranza.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Fermo Così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: musica è il cibo dell'anima. Con Radio Galileo vi passa la fame.
1: Tony, mi senti?
2: Sì.
1: Ok, Tony, tutto a posto, eh? Cominciamo.
2: Va bene, rock and roll allora.
1: Ok.